0: Questa è Radio Selene.
1: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, sì, e se dovete uscire è meglio portarvi un ombrello dietro, perché un'ascoltatrice ci dice che a Francavilla Fontana pioveva poco fa. Ci consoliamo con la musica. In arrivo Peggy Gou e Gym Class Heroes.

Old dal 2007, ma perché? Perché si devono chiamare così in modo difficile queste canzoni o questi cantanti, eh? Vabbè, poco fa vi ho parlato dei nostri amici a quattro zampe qui a Radio Selene, di Chuck, il cagnolino ritrovato a Gallipoli, e della mia amatissima Duna, e all'improvviso, chissà come mai, mi sono venute in mente le lunghe chiacchiere che facevo da bambina con il mio enorme, o almeno io non ricordo così perché ero ancora molto molto piccola a quel tempo, pastore abruzzese. Lui si chiamava York e ricordo che mi sedevo sulle scale del terrazzo accanto a lui e parlavo, chissà che cosa gli raccontavo. Potrei dire che da piccola lui è stato uno dei miei migliori amici, almeno per il tempo in cui è stato con noi, e questo ricordo mi è piaciuto così tanto che ho deciso di chiedere anche a voi di raccontarmi chi era il vostro migliore amico da piccoli. Un animale, una persona, un peluche, oppure perché no, pure l'amico immaginario, va tutto bene. Raccontatemi quindi chi era e quanto c'eravate legati con un messaggio o una nota vocale, se vi va, al 347-7272-274. Io intanto vi aiuto a ricordare sulle note del prossimo brano in arrivo.

0: tutta la vita.
1: E chissà quanti casini avrà fatto Paola, una nostra ascoltatrice, che risponde alla richiesta che ho fatto io di raccontarmi chi erano i vostri amici da piccoli. Lei mi dice: la mia amichetta era una bimba, si chiamava Chiara, eravamo inseparabili e ci somigliavamo pure un sacco, tutte e due bionde con gli occhi azzurri, qualcuno ci scambiava addirittura per gemelle. Le mando un bacio oggi, sarà fatto, grazie Paola. Abbiamo anche una nota vocale, Gigi, vero?
2: Allora, il mio migliore amico da piccola era in realtà un animale, era la mia papera, che ovviamente io sognavo con lei viaggi fantastici, ma poi purtroppo è finita nel forno, questo ovviamente a mia insaputa, perché quei disgraziati dei miei genitori crescevano questi animali. In realtà era mio zio che mi regalava delle cose che poi sarebbero diventate dei piatti, e quindi me l'hanno servito vita, ovviamente senza dirmelo. E quindi ciao paperella.
1: Ma ciao, è successo per me una cosa del genere, ma non ci voglio pensare. No. Invece Fabio mi dice: quando ero piccolo avevo un peluche a grandezza naturale, anzi ricordo che era più alto di me, era Pippo, l'amico di Topolino, che diventò subito amico mio. Ci parlavo, ci giocavo e la notte lo mettevo nel letto accanto a me. Che carino Fabio. Sentiamoci il prossimo pezzo adesso, vai Gigi.

She's the One, Robbie Williams, qui su Radio Selene. She's the One si potrebbe dire per Matilde, la migliore amica di Vittoria da bambina, che risponde alla mia domanda. Volevo sapere appunto chi erano i vostri migliori amici da bambini, e lei mi dice che oggi è una cinquantenne felice perché la sua migliore amica è sempre lei, Matilde, e ancora parlano per ore proprio come allora. Bella, bella, sì. E poi c'è un altro messaggio che arriva da Carlotta: il mio migliore amico, il mio confidente, l'unico bravo a conservare tutti i miei segreti, è sempre stato il mio diario. Brava Carlotta, non ci avevo pensato, eppure per un po', verso i 14, è stato anche il mio di migliore amico. Ed ecco uno che il diario segreto ce lo aveva di sicuro, cioè Tiziano Ferro con Cuore rotto. Avevo bisogno

0: Protection, la stessa protezione che cercavamo da piccoli noi nei nostri migliori amici, soprattutto nei peluche, come ci scrive Emanuela. Io di questo argomento potrei parlare per ore, lo giuro, e invece no, ci sentiamo adesso subito Paparazzi di Cesare Cremonini qui su Radio Selene.
1: Come si

0: Siete su Radio Selene e questo messaggio è rivolto a ragazzi con età inferiore a 18 anni e che non sono in possesso di un titolo, una fantastica occasione per imparare il mestiere di cuoco. La Fabbrica del Sapere, con sedi a Barletta e Andria, organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere una indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Riepilogando, assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapere sono a Barletta in via Cialdini 98 ed ad Andria in via Genova 43, oppure potete chiamare allo 0883 88 74 29.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ed eccoci giunti alla fine di questo appuntamento insieme, ma noi ci sentiamo domani alla stessa ora. Vi lascio in compagnia di Mariano e naturalmente della bella musica di Radio Selene. Ci sono Mina e Daniel Potter. Restate con noi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Pronti a cominciare il nostro appuntamento in questo mercoledì 7 ottobre qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Ringrazio Carla che vi ha accompagnato fino alle 17. Io saluto Gigi Savoni alla parte tecnica in questo mercoledì che già profuma di weekend. Non vi so spiegare come mai, spero che sia lo stesso per voi. Per rimanere in questo mood partiamo con una canzone tutta da ballare. Loro sono i Gypsy Kings.

su Radio Selene. Se vi dico Terra Rossa e Acqua Smeraldo, che posto della Puglia vi viene in mente? Ne parliamo tra poco. Subito Giulia Bresch con la loro Serenamente, poi dal 1996 Frankie Ruiz con la sua Satisfaction.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Get No Satisfaction, questo è il titolo ovviamente della canzone dei Rolling Stones, ripresa nel 1996 da questo artista americano di origini portoricane, Frankie Ruiz. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, come va innanzitutto? Spero tutto bene. Vi porto nel laghetto della ex miniera di bauxite, siamo a Otranto, il secondo luogo più visitato della nostra Puglia, secondo solo al gioiello federiciano di Castel del Monte, presente in tutti quelli che sono i materiali promozionali della regione Puglia, super fotografato, come si dice, instagrammato per il suo aspetto, dato appunto quel contrasto tra il colore rosso della terra e quello dell'acqua color smeraldo. È tornata questa cava al centro del dibattito. Non so se avete sentito, negli scorsi giorni un incidente ha visto un turista 66enne scivolato proprio nei pressi del laghetto a causa di una distorsione, era impossibilitato a muoversi e il personale del 118 non poteva raggiungere il luogo con l'ambulanza. Perché tutto questo? Perché io ho letto la notizia, però non c'era il perché, sono andato a documentarmi un po'. Allora, perché magari chi è di zona conosce molto, molto bene la problematica, nel corso degli anni l'area attraversa, diciamo, dei terreni privati, ok? Se conoscete un po' il posto, e le strade pedonali per raggiungere il sito sono molto, ma molto impervie e scoscese. A febbraio di quest'anno si è tenuta una riunione tra il sindaco di Otranto e i proprietari dei terreni che chiedono un progetto di messa in sicurezza, perché andare lì per fare una foto a questa cava meravigliosa può essere molto pericoloso, ma davvero molto pericoloso. Quindi tutto questo per esortare a migliorare quella che è la zona e soprattutto speriamo si giunga a una soluzione durevole per goderci finalmente tutta questa bellezza pugliese.

NSYNC di Justin Timberlake si liberavano del loro ex manager con questa Bye Bye Bye che avete ascoltato qui su Radio Selene. Come diceva un'ascoltatrice durante il programma della nostra Carla, diceva: attenzione perché stanno venendo giù delle bombe d'acqua. Vi voglio parlare un po' di questo, perché bella tutta questa ottobrata, questo clima che ci ha riportato quasi all'estate. Ecco, è tutto finito, tranquilli perché è tutto finito. No, questo periodo lungo che ci siamo portati, che ci ha regalato un inizio autunno dai tratti quasi estivi, ecco, c'è una chiara inversione di tendenza, soprattutto per questo fine settimana. Arriva, come dicono i meteorologi, la perturbazione atlantica, cioè questi venti umidi di scirocco che sono responsabili dell'aumento della nuvolosità, che darà luogo a queste condizioni molto instabili, specie, quindi segnate, nelle giornate di venerdì e sabato. Acquazzoni, fenomeni temporaleschi e calo termico soprattutto sabato e domenica. Quindi mi raccomando, a pianificare quello che potrebbe essere il vostro fine settimana. Date un occhio al meteo. Adesso torniamo indietro di 3 anni. I Black Eyed Peas insieme a Daddy Yankee, Bailar Contigo su Radio Selene.

qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati

se puoi,

0: I Pooh in questa versione 2012 della loro Ci penserò domani su Radio Selene. Noi non ci pensiamo domani a fare degli auguri a qualcuno grazie al B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: È tornato quel momento tutti i giorni alle 11.30, alle 17.30, dal lunedì al venerdì e poi il sabato alle 11.30 di fare una sorpresa, tanti auguri di compleanno a qualcuno di speciale. Come si prenota il B-Day? Tramite linea diretta allo 080 898 1188 oppure mandando una mail a diretta@radioselene.it. Oggi andiamo a Molfetta, sentiamo un po' se ci risponde. Pronto Irene?
2: Chi sei?
0: Ciao Irene, buon pomeriggio. Io mi chiamo Mariano, piacere.
2: Piacere, mi dica.
0: No, ti volevo dire volevo chiederti, oggi è una giornata speciale per te, giusto?
2: Direi di sì.
0: No, ti chiamo perché io lavoro per Radio Selene. Tu adesso sei in diretta su Radio Selene perché ti volevamo fare tantissimi auguri di buon compleanno. Allora Irene, ti devo chiedere solo una cortesia e poi ci facciamo una chiacchiera velocissima, di togliere il viva voce perché altrimenti sentiamo tutto.
2: Io solo per viva voce, lo tolgo subito.
0: Come stai Irene, tutto bene?
2: Sì, benissimo, grazie.
0: Senti, cosa fai tu nella vita Irene, dici un po'.
2: Sono casalinga e devo badare mio marito.
0: Che è la cosa più difficile di tutte.
2: Più difficile di tutte.
0: Sì. Senti, oggi è una giornata speciale, sappiamo insomma che è il tuo compleanno. Come lo festeggerai, oggi o nel prossimo fine settimana?
2: Il fine settimana siamo fuori città. Stasera con i parenti
0: stretti, bene, sì, questo sì. Ci fa molto piacere. Allora, ci sono degli auguri speciali, poi mi dici tu chi sono, dei tuoi familiari, Giuseppe, Sara e Pasqualina. Chi sono?
2: Giuseppe è mio marito.
0: Vedi, abbiamo trovato Sara, anche il nome.
2: Sara è mia sorella, Pasqualina è mia mamma.
0: Che bello, che dicono con amore da tutti noi, ti volevano fare tanti auguri in diretta qui su Radio Selene.
2: Grazie mille, non me l'aspettavo, non ci avevo proprio pensato questa cosa.
0: Per questo che te li volevamo fare tutti questi auguri. Quindi Irene, goditi questo compleanno, ti auguriamo tantissime cose belle e ci sentiamo alla prossima. Ciao Irene, ancora buon compleanno da tutti
2: grazie
0: noi.
2: Grazie mille.
0: Ciao Irene, ciao. Grazie. Vi ricordo che è possibile riascoltare questo e tutti gli altri compleanni, gli altri B-Day, entrando nella sezione podcast, sezione B-Day, sul sito www.radioselene.it oppure sulla nostra fantastica app. Il B-Day torna domani alle 11.30.
1: Stai ascoltando

dal 2003 Paola Turci qui su Radio Selene. Qualche giorno fa, nel nuovo spazio che c'è a Milano creato per i concerti, il Dome, si è esibita Giorgia. E in questo concerto, con tantissimi ospiti, tutte le sue hit e anche le novità, che tra poco insomma una di queste ascolteremo qui su Radio Selene, campeggiava un bellissimo striscione di fan pugliesi con su scritto semplicemente Galatina è qui. E Giorgia, che è una grande, lo ha postato sul suo Instagram. Ascoltiamo la sua novità qui su Radio Selene, che si chiama Parafulmini. No.

0: con te.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Sono quasi le 18 e tra poco ascolteremo una canzone italiana meravigliosa. Ma prima Chris de Sarandi con la sua Good Old Days e poi una canzone nuova di Elisa, si chiama Kintsugi.

La nuova canzone di Elisa si chiama Kintsugi qui su Radio Selene. Parliamo del rapporto tra Eros Ramazzotti e il Festival di Sanremo. 1984 vince le nuove proposte con Terra Promessa, si ripresenta l'anno dopo con Una Storia Importante, un ottimo sesto posto. E poi in quel meraviglioso 1986, 40 anni fa, raccontava il riscatto personale e sociale di un ragazzo nato in periferia. Eros Ramazzotti qui su Radio Selene. Adesso tu.

0: quando stai ascoltando Radio Serene.
1: Tra pochissimo su Radio Selene parliamo di come dividere i conti al ristorante, magari se si è in un gruppo di amici. Apriamo un po' il dibattito al 347-7272-274. Subito Annalisa e Madame insieme con la loro amica e poi White Town.

White Town per produrre questa Your Woman ha preso la linea di basso di una canzone del 1932 che si chiamava My Woman, quindi è stata campionata a sua volta e poi l'ha ripresa Dua Lipa. Così. Siete su Radio Selene, dobbiamo un po' parlare di quando ci troviamo al ristorante, magari siamo con degli amici, con tanti amici, tavolata, immaginate, tavolata da 10, 15, 20, 30 persone. Tanti, troppa gente, lo so. Ognuno prende il suo e poi si arriva al momento di pagare, si arriva alla nota dolente del pagamento. Ecco, voi come vi comportate? Soprattutto quale persona vi dà più fastidio? Quello che vuole dividere il conto proprio al centesimo? No, perché io ho preso quell'antipasto, ho preso quel secondo che costa meno del tuo, e fanno tutti questi voli pindarici. Oppure vi stanno più sulle scatole quelli che ordinano tutto il ristorante e poi vi dicono: vabbè, dai, facciamo alla romana. Ecco, cominciamo a parlare un po' di questo. Poi, se qualcuno di voi si rispecchia in uno di questi e vuole fare outing, come si dice, il numero lo conoscete, il nostro 347 72 72 274. Ad esempio, io faccio parte di quelli pignoli, lo so. Diteci la vostra adesso, subito, fulminacci.

Maledetto me, si chiama così questa canzone di Fulminacci qui su Radio Serena. Maledetto me, o meglio quelli come me, perché vi ho chiesto al 347-7272-274: a cena fuori è peggio quello che divide il conto al centesimo o quello che ordina tutto il menù e poi dice facciamo alla romana? Ecco, il primo è quello che diciamo fino ad ora è quello che ha riscontrato l'odio tra virgolette, cioè non si parla di odio, mi raccomando, peggiore. C'è un nostro amico da Taranto che scrive: eviterei tranquillamente entrambi, ma se proprio dovessi scegliere, meglio chi divide il conto alla romana. E poi c'è Marcella che dice il secondo assolutamente, perché il primo è spilorcio una brutta razza, ma il secondo, attenzione, perché dice non è che il secondo si salva, il secondo è opportunista all'ennesima potenza e comunque ormai ho la faccia sufficientemente tosta da dire no grazie, ognuno paga per sé. Buona serata a te. Quindi se ne avete altre di opinioni anche forti, no, però voglio dire, volete dire la vostra su è peggio quello che divide il conto proprio al centesimo, quello che ordina tutto e poi dice facciamo la romana, 347 72 72 274.

0: She Does Is Magic. Mi chiedevo, ma i Police cosa sono? Pop, rock, reggae, è un insieme, un grande miscuglio che però ci piace tantissimo. I Police su Radio Selene, ci chiedevamo un po', è peggio quello che al ristorante divide il conto al centesimo oppure quello che dice facciamo la romana dopo aver mangiato di tutto e di più? C'è la nostra ascoltatrice Maria Rosaria da Francavilla Fontana che dice lei preferisce proprio lei nello specifico dividere alla romana, lei. E poi prima c'è stato un messaggio di un'ascoltatrice che diceva che in entrambi i casi sia degli spilorci, e c'è Gide da Taranto che voleva dirci la sua proprio su questo, sentiamo.
1: Buonasera Radio Serena a tutti.
0: Buonasera.
1: Io dico sempre, se c'è qualche spilorcio, uno che va sempre a sgrocco, non mi sentire mai al bar, perché c'è quello, prende sempre il caffè a sgrocco, non è la prima. Lo fanno sempre così, quando vedo una persona, che conosco quella persona, nel bar non ci entro, perché volesse pagato il caffè a sgrocco.
0: È giusto.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao Egidio, anche a te. Quindi vale la stessa cosa per il ristorante. Se sapete che a quella cena c'è quell'amico, quella persona che conoscete che è un po' taccagno, ecco, mettete le mani avanti subito prima, ecco, la chiudiamo così. Adesso qui su Radio Serena c'è Jacotin.

0: Robert Palmer qui su Radio Selene. Non so se vi capita mai, guardando le nuvole, guardando tutte le forme più particolari che hanno, di pensare a qualcosa. Ecco, in questa nuova canzone, in questo, insomma, nel nostro spazio novità qui su Radio Selene, quei pensieri e quelle parole sono di due amanti che avrebbero potuto scambiarsi delle parole, ma quelle cose sono rimaste un po' sospese. I famosi non detti. La nuova canzone dei Tiro Mancino insieme a Simona Molinari, una bella, ma proprio bella novità, un po' una bossa nova qui su Radio Selene. Abbiamo parlato di nuvole e la canzone si chiama proprio così, Nuvole.
1: Fammi sapere

0: forma di te.
1: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao agliò.
2: Stai ascoltando Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 8 ottobre 2026 è il 281esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 18:39. I santi del giorno sono Sant'Abramo e San Giovanni Leonardi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 ottobre del 1604 viene avvistata la prima supernova Keplero. Nel 1930 avviene il volo del primo elicottero moderno, a testarlo Corradino d'Ascanio, all'aeroporto di Ciampino. Nel 1958 Arne Larsson, colpito da arresto cardiaco a 43 anni, è il primo uomo a vedersi impiantato un pacemaker, dispositivo elettrico in grado di regolare il battito del cuore. Nel 2001 avviene il disastro aereo di Linate. Un bimotore e un aereo della Scandinavian Airlines si scontrano nella nebbia in fase di decollo all'aeroporto di Milano Linate, 118 le vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 ottobre del 1994 in Grecia gli azzurri della pallavolo maschile si confermano campioni del mondo, battendo per 3-1 in semifinale Cuba e in finale l'Olanda. Nel 2000 Michael Schumacher vince il campionato mondiale di Formula 1, riportando il titolo iridato alla scuderia Ferrari 21 anni dopo Jody Scheckter. E nel 2009 l'Italia domina i mondiali di scherma in Turchia, vincendo

0: 9 medaglie, di cui ben 4 d'oro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 ottobre del 1976 Riccardo Cocciante è primo in classifica con Margherita. Nel 1979 Mina rilascia il suo 32esimo album, Attila. E nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è tra i brani più trasmessi in radio. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Franco Cosimo Panini, nato a Maranello l'8 ottobre 1931 e scomparso a Modena il 30 marzo 2007. È il re delle figurine che lanciò insieme ai fratelli negli anni 60, facendone un fenomeno sociale e culturale, prima che uno straordinario successo editoriale. Compie 68 anni la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Compie 61 anni Carlo Cracco, cuoco, personaggio televisivo, gastronomo e ristoratore italiano. Spegne 56 candeline l'attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Matt Damon, star del cinema Made in USA. Buon compleanno anche a Simone Bolelli, il tennista italiano tra i migliori doppisti italiani di sempre, compie oggi 41 anni. Spegne 29 candeline l'attrice e cantante statunitense Bella Thorne. E auguri a Dee Tantorchio, il batterista dei Måneskin, compie oggi 26 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 ottobre 2017 del conduttore televisivo italiano Aldo Biscardi. Il proverbio del giorno è: chi non bada al poco, manda la casa a fuoco.
1: Stai ascoltando

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi mostrate un'energia più calma e riflessiva. Piccoli successi vi ricordano che la pazienza porta a grandi risultati. In amore possono accendersi scintille improvvise. Toro, sentite il bisogno di stabilità, ma siete anche attratti da nuove sfide. Una proposta vi invita ad uscire dalla zona di comfort. Seguendo il cuore, troverete la strada giusta. Gemelli, vivrete oggi una giornata ricca di idee, ma con emozioni altalenanti. Le parole assumono grande importanza, possono creare ponti o sollevare barriere. Attenzione a quelle che scegliete di usare. Cancro, vi troverete oggi a fare i conti con il passato. Liberarsi di vecchi pesi diventa la chiave per sentirsi più leggeri e pronti a nuovi legami sinceri e a nuovi inizi. Leone, brillate senza sforzo oggi. Il vostro carisma è irresistibile. Tuttavia, dovete fare attenzione a non consumare troppe energie cercando di compiacere tutti. Vergine, oggi la giornata metterà in crisi la vostra precisione. Imprevisti interessanti e stimolanti vi offriranno strade alternative. In amore funziona meglio la dolcezza che il controllo. Bilancia. Se siete alla ricerca di armonia, la troverete nei piccoli gesti. Un compromesso ben scelto risolverà tensioni e riporterà leggerezza nei rapporti interpersonali. Scorpione. Le relazioni richiedono chiarezza. Meglio dire una verità scomoda che lasciare spazio a interpretazioni errate. Nel piano pratico alcune questioni si muoveranno lentamente e forzare i tempi non farà che aumentare la vostra frustrazione. Sagittario, in ambito relazionale la franchezza dovrà essere accompagnata da tatto e cura. Un commento diretto potrebbe essere percepito come un attacco personale. Nel lavoro, meglio concentrarsi su un obiettivo concreto e misurabile. Capricorno, le relazioni oggi saranno animate, ma la tendenza a saltare da un argomento all'altro potrebbe lasciare un'impressione di superficialità. Sul piano pratico sarà utile stilare una lista di priorità e rispettarla, evitando di farsi trascinare da stimoli esterni. Acquario, in ambito relazionale il rischio è di apparire troppo critici oggi. Meglio spiegare le proprie ragioni con calma, evitando toni perentori. Sul piano operativo sarà utile distinguere tra ciò che è urgente e ciò che può attendere. Pesci, le relazioni saranno sincere, ma servirà chiarezza per evitare malintesi. Sul piano pratico sarà il momento giusto per dare forma a un'idea creativa, purché sia supportata da azioni concrete. Oggi vi saluto con le parole di Tristan Bernard. Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli esseri umani. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, buongiorno. Ma oggi è giovedì, cioè confermate oggi è giovedì, perché mi sono svegliata con la convinzione che sia venerdì. Ah, ma io questa cosa me la porto avanti per tutta la giornata, lo so già. Vi capita? Capita anche a voi di essere convinti che sia un giorno invece un altro? Poi fai tutto in base al giorno che pensi che sia. Gigi Saboni, buongiorno. Tu che sei sicuramente più lucido di me, essendo giovedì, ecco, diciamo, avendo vissuto un po' di alzatacce, tu meno, mi confermi, è giovedì oggi. Per te sempre domenica è fantastico, ecco, ci piace anche questo. Giovedì 8 ottobre 2026, benvenuti nel nostro nuovo appuntamento, ben svegliati mattinieri.
0: Questa è Radio Selene.

banda Il Diavolo, potevamo cominciare in maniera più carica. Questo è il quarto album dei Litfiba, siamo nel 1990, tra l'altro è il disco che poi ha reso i Litfiba famosi al grande pubblico, addirittura 400.000 copie vendute in circa un anno e mezzo, quindi è un bel numero, diciamo. E così abbiamo aperto la nostra puntata. Maria Rita, buongiorno. Ma buongiorno a una mattiniera che si chiama Martina. Io invece sono convinta, oggi ero convinta fosse sabato, infatti sono in ritardo, deve accompagnare i figli a scuola che di solito il sabato non ci vanno, vabbè, è un disastro, è un disastro. Buongiorno, se vi siete svegliati con Radio Selene, grazie. Sono le 7, mancano 30 secondi.

0: su Radio Selene. Buongiorno cara, mi scrive Licia da Trani e mi manda una foto bellissima di un cielo che non promette bene, però è bellissimo perché è un cielo nuvoloso sul mare. A proposito di tempo, sentiamo la nota vocale. Ve lo giuro che c'è.
1: Buongiorno Margherita.
0: Ciao.
1: Riccardo da Andria.
0: Buongiorno.
1: Sto andando verso Trani. Stamattina c'è un tempaccio. Secondo me piove.
0: Madonna.
1: Ciao, buona giornata, un abbraccio.
0: Riccardo, sei inquietante, però hai anticipato le previsioni del tempo perché in effetti oggi non sarà una bella giornata, ma ne parleremo alle 7:30. Ora le notizie, quindi tutte le altre notizie, linea alla redazione.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus in Audi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusio-Ossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna la Serie A e al rientro dalla sosta per le nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
5: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre. Blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
2: Radio Selene.
0: Anche per questo giovedì, buongiorno e ben svegliati, anche perché ci sono quelli che arrivano esattamente dopo le 7. Benvenuti anche a voi, o magari siete all'ascolto di Radio Selene per la prima volta. Ecco, ci conosciamo, piacere. Intanto Giulia Bresce, poi Antonello Venditti.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

due giorni dalla settimana. Ecco, tutta colpa mia, perché ho detto che oggi sono convinta sia venerdì e continuo ad essere convinta. Invece c'è Giovanna, vedi? Poi ci sono persone che evidentemente si sentono non proprio sole e quindi condividiamo. Ciao Maria Rita, io faccio confusione lunedì, proprio non mi convinco, spesso non mi alzo. Sì, vabbè, però non si può fare così. Giovanna, buongiorno. E poi mando un saluto ad Ignazio. Ignazio di Molfetta, buongiorno anche a te, però mi mandi una foto falsa, non è così il cielo stamattina. Oh sì, a Molfetta, mi manda una foto, non lo so se è di Molfetta, però ci sono le nuvole e il sole che sorge sul mare, bellissimo. C'è il sole a Turi, grazie anche per questa foto, bello, bello. Quindi se vi va potete continuare, mandatemi le foto di dove siete proprio adesso e se c'è il sole, se c'è il cattivo tempo, già, perché lo abbiamo già anticipato, andiamo incontro ad una serie di giorni che non saranno proprio simpatici e così comincia a quanto pare proprio oggi. Staremo a vedere alle 7:30 con le nostre previsioni del tempo.

Allora, premesso che la foto di Molfetta è verissima, e quindi grazie, ed è bellissima, quindi questo sole che sorge dal mare e il cielo è un po' nuvoloso, e una foto mi arriva anche da Conversano, e quindi ringraziamo Angelo, mi sembra bello il tempo, e quindi grazie. E poi un saluto a Bisceglie, dove c'è Angela, che non ha idea di che cosa c'è fuori stamattina ancora. Vabbè, non ti preoccupare, c'è tempo, se puoi prenderti qualche secondo in più va benissimo. Però a proposito di Bisceglie, ieri sera ho letto una bella notizia, perché la banda Biagio Abbate di Bisceglie sarà l'unica formazione bandistica d'Italia a partecipare alla Columbus Day Parade di New York, e non è il primo anno, è il secondo anno per i musicisti che sono guidati dal maestro Benedetto Grillo, quindi è un progetto importante, un patrimonio culturale che va in giro per il mondo. Questo ci fa davvero molto piacere. Dal 10 al 12 ottobre prossimi la banda parteciperà a diversi appuntamenti, però la data più attesa è l'ultima, cioè il 12, l'ultimo giorno, con la sfilata proprio nel cuore di Manhattan in occasione della Columbus Day Parade. Siamo contenti, quindi veramente un grande orgoglio e l'allegria, e ci prende l'allegria quando riusciamo a dare delle belle notizie. Quindi riascoltiamo dal 2021 su Radio Silene questa mattina Gianni Morandi.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica la sua Milano, Ernia, su Radio Selene. Ora siamo arrivati alle previsioni del tempo.
2: Il meteo in Puglia,
1: oggi giovedì 8 ottobre 2026. Infiltrazioni umide raggiungono la nostra regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge sui rilievi e lungo le coste. A Bari la massima raggiungerà i 29 gradi, i venti soffieranno moderati con raffiche fino a 37 km all'ora, mentre il mare risulterà mosso. Le temperature saranno in aumento sia nei valori minimi sia in quelli massimi.
2: Stai ascoltando

Questo è stato un duetto davvero molto romantico, Something Stupid, Frank Sinatra e sua figlia Nancy hanno cantato questa canzone anni addietro, e poi nel 2001 è arrivata la versione di Robbie Williams con Nicole Kidman. Sì, Nicole Kidman con questa voce così tenera, così soffusa. Buongiorno a tutti voi, posso dare un po' di numeri? No, perché questa donna di numeri ne ha messi insieme un bel po'. Si è concluso sabato scorso il suo tour e si è concluso a Milano con ospiti amici, ovvero Annalisa, Emma e Irama. Ha fatto 40 date in giro per l'Italia, per un totale di 290.000 biglietti venduti. Sto parlando di Giorgia, la sua nuova canzone è Parafulmini.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Appuntamento di questo giovedì, che oggi stiamo facendo un po' di confusione, ho mandato in tilt anche qualcuno dei mattinieri. Va bene, ripristiniamo un po' le informazioni giuste. Giovedì 8 ottobre, questa è Radio Selene e noi riprendiamo da Mannarino ed Elpi.

0: nella sua Don't Stop su Radio Selene. Buongiorno a Domenico che scrive: è brutto tempo ma fa caldo. Sì, abbiamo parlato delle previsioni del tempo, ma possiamo riassumere proprio così: tempo una schifezza ma fa caldo, però portatevi dietro l'ombrello perché obiettivamente oggi vi servirà, vi possiamo dare questo consiglio. Ah, questa è una canzone che è stata scritta magistralmente da Francesco De Gregori esattamente 44 anni fa, perché veniva pubblicata a giugno del 1982 e racconta la storia di tanti, no? La voglia di diventare famosi e ricchi calciatori. Leva calcistica della classe 68.
1: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione,

0: Swims su Radio Selene. Le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del pre-scap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato e riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
2: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
3: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
3: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia. Il Quirinale, però, per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
2: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20.45.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Apriremo una parentesi per fare come sempre le nostre riflessioni sui genitori, sui figli, qual è l'età giusta per averli. Partiamo da un fatto che ha poche ore di vita in realtà. Subito Achille Lauro e poi Cardigans.

Elegance Carnival su Radio Selene. Oggi partiamo da una notizia che ha davvero poche ore di vita, non lo dico a caso perché parliamo di una bambina che è nata proprio qualche giorno fa. La mamma ha 59 anni, il papà ne ha 70 ed è nata proprio nei giorni scorsi in una struttura sanitaria del Salernitano questa bambina che si chiama Francesca Pia. La donna è stata seguita in tutto il suo percorso da un'equipe esperta in procreazione assistita. La bambina sta bene, quindi questo è importante. Siamo di fronte a un caso davvero eccezionale. Sicuramente per la scienza è motivo di grande soddisfazione. Ma noi come sempre ci facciamo qualche domanda e facciamo qualche riflessione. Diciamo che diventare genitori a tutti i costi, allora diventare genitori a tutti i costi sicuramente tocca un nodo emotivo, psicologico, anche economico, profondissimo. Da un lato c'è sicuramente il legittimo desiderio, no, di diventare genitori, dall'altra però c'è il rischio di scivolare in una dinamica ossessiva. E noi come sempre intorno a quest'ora al mattino ci facciamo qualche domanda e facciamo qualche riflessione senza giudicare, senza sindacare. Le riflessioni non cambiano le cose. Voi che cosa ne pensate di fronte a una notizia di questo tipo? Qual è secondo voi l'età massima per

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare. Lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini su Radio Stilena in questa nostra mattinata in cui ci stiamo facendo qualche domanda, partendo da questa notizia. Salerno, una donna diventa mamma, partorisce a 59 anni, il papà ne ha 70, come dicevamo, un successo per la scienza, ma noi qualche riflessione la facciamo questa mattina. Partirei da una nota vocale.
2: Buongiorno Radio Stilena.
1: Buongiorno.
2: Niente, penso dal mio modestissimo parere che bisogna rispettare un po' l'età biologica della vita, cioè questa bambina con genitori che hanno 59 70 anni, cioè arriverà a 10 anni 12 anni nel pieno della sua attività e verrà seguita da chi deve, che a loro volta devono essere seguiti loro, cioè questa bambina si troverà a fare da, non dico da badante perché è brutto dirlo, però avere genitori di 80 anni, 70 anni e ritrovarsi una bambina di 10 anni, 12 anni, 15 anni, insomma, è un po' veramente un controsenso, non è contro natura, contro la vita. La scienza sì, ma bisogna rispettare la natura.
1: Auguriamo naturalmente lunga vita a questi genitori e tanta salute, perché ovviamente è importante. Un altro WhatsApp: buongiorno Radio Stilena, dico che oggi come oggi, benché la medicina abbia fatto passi da gigante, bisogna rispettare l'età biologica per concepire dei figli. Primo, perché con l'età che avanza sorgono anche problemi di salute. Prendersi cura di un figlio richiede tantissima energia fisica ed emotiva, per questo motivo sarebbe meglio rispettare il ciclo naturale delle cose. Punto di vista strettamente personale, ovvio. Naturalmente abbiamo premesso questo, quindi le riflessioni non fanno male a nessuno e potete continuare a scrivere, potete continuare a parlarmi, note vocali al 347 7272 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Samuele Persani su Radio Selene. Torniamo alle vostre riflessioni. A quale età bisognerebbe avere un figlio? Qual è l'età massima per avere un figlio? Abbiamo raccontato la storia di questi genitori, neogenitori. Lei 59 anni e lui 70, di Salerno. La bambina sta bene. Allora mi scrivono: ok, vabbè, onestamente il successo della scienza. Però credo che comunque l'età non si cancella. Diventare genitori è meraviglioso. Crescere un bambino però non è uno scherzo. Bisogna essere forti e sani. Poche parole, giovani. Nota vocale.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Secondo me non esiste un'età per diventare genitore, ma nel loro caso non mi sarei impegnata per esserlo. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te, Isa. Lei di Modugno. Sarà pure scienza, ma umanamente inconcepibile. Hanno messo al mondo una creatura che rimarrà orfana di genitori molto presto. Speriamo di no, per non addirittura, se non addirittura in età minore. Francesca da Taranto, un saluto a te. Rosa d'Andria, gli auguro tutto il meglio a questa piccola, ma i genitori sono incoscienti. Tra 10 anni, quando la bambina avrà più bisogno di attenzioni, si ritroverà due anziani con tutti gli acciacchi della vecchiaia. Davide, la nascita della bimba e il fatto che stia bene è un miracolo ed è gioia pura. Il contesto è discutibile, forse dovrebbe esserci un limite alle possibilità in coscienza per il futuro della piccola. Infatti c'erano anche altri messaggi che puntavano un po' sulla scienza stessa, che non dovrebbe andare oltre. Un saluto anche a Maria Chiara di Brindisi. Soddisfare la voglia di maternità a questa età è solo egoismo, non hanno pensato al futuro di questa bambina. Grazie naturalmente ai vostri commenti, alle vostre riflessioni anche per questa mattina. Noi continuiamo tra poco. Tommaso Paradiso, subito Another.

0: Tommaso Paradiso. Per chiudere l'argomento di questa mattina, direi che possiamo dare questa notizia: 5 nascite in appena 86 minuti hanno reso speciale la mattina del 6 ottobre all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Pensate, dalle 5.58 alle 7.24 sono venuti alla luce 3 bambine e 2 bambini con famiglie originarie sia della provincia di Lecce sia del Senegal. Qui non si parla di età dei genitori, ma sarà un'età normale, ecco, come dire, rispetto a quello che abbiamo raccontato questa mattina. Comunque un inno alla vita, e quindi auguri.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Questa è Radio Selene, ancora buongiorno. C'è un messaggio, voglio attirare la vostra attenzione. Se siete ragazzi con età inferiore ai 18 anni, se conoscete ragazzi con età inferiore ai 18 anni e che non sono in possesso di un titolo, questo messaggio è proprio rivolto a loro, perché c'è questa fantastica occasione per imparare il mestiere di cuoco. La Fabbrica del Sapere, con sedi a Barletta e Andria, organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere una indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Riepilogando, assolverete l'obbligo scolastico, prenderete un titolo di qualifica, imparerete il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapere sono a Barletta in via Cialdini 98 e ad Andria in via Genova 43, oppure potete chiamare questo numero 0883 88 74 29.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Dua Lipa e Olivia Dinn le prossime due canzoni qui su Radio Selene e poi altre due donne, Ilia D'Arpa e Rebecca Epifani. Io intanto ringrazio Gigi Savoni per essersi occupato della parte tecnica. Domani torniamo 7-5. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Buongiorno, ma buongiorno, eccoci qui e ci siamo anche in questo giovedì. Mamma mia, questa settimana praticamente proprio sta volando. Forse sarà perché magari trascorrete le giornate in nostra compagnia, quindi con leggerezza, la musica che vi accompagna, le nostre curiosità, le nostre voci che per molti di voi ormai sono diventate un po', come dire, quasi famiglia, no? Quindi come al solito ci tengo a ringraziare Maria Rita che vi ha dato la sveglia è la dritta giusta anche per iniziare questo giovedì. Due ore da trascorrere con me fino alle 11. Buongiorno, sono lei Ilia D'Arpa, per chi non l'avesse capito. Dopo di me Rebecca Epifani, dall'altra parte lì a curare la parte tecnica c'è il nostro buon Gigi Savoni questa mattina. Bonjour mon ami. Siete pronti? Ci siamo tutti? E allora dai che si inizia. E oggi iniziamo così.

l'abbiamo cantata un po' tutti quanti, questa canzone che ha accompagnato gran parte di noi, no? Della nostra vita, e quindi è inevitabilmente una canzone che fa parte dei nostri ricordi. Lucio Battisti dal 1978, Comprendila così. Buongiorno a tutti, sono le 9:01.

0: la nostra musica che vi accompagna in questo giovedì. E adesso invece spazio alla nostra redazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Fu un errore umano a provocare il disastro ferroviario del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta binario unico Andria Corato. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, che ieri ha confermato le condanne dei due ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei suoi due manager per la strage. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale, che aveva chiesto di annullare la sentenza di assoluzione per l'azienda ferroviaria, per l'allora direttore generale della società Massimo Nitti e per il direttore di esercizio Michele Ronchi. Confermate le condanne a 6 anni e 3 mesi per il capostazione di Andria Vito Piccarreta e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo. Se non arriveranno risposte tangibili, il sindacato non resterà a guardare. A partire dalla prossima settimana metteremo in campo tutte le iniziative di mobilitazione necessarie. E l'avvertimento di FIM, FIOM, Wilm, USB è la vigilia dell'incontro in programma oggi a Palazzo Chigi sull'avvertenza ex Ilva. Il consiglio di fabbrica di Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria e appalto, insieme alle categorie di CGL, CISL e Wil, ha fatto il punto sulla situazione definita ormai non più sostenibile. Il tempo e la pazienza dei lavoratori sono finiti dopo anni di sacrifici. Adesso servono risposte e risorse certe per la transizione ecologica e sociale, affermano i sindacati, denunciando una crisi lunga oltre 14 anni con pesanti ricadute su occupazione, imprese e territorio. Un incendio è divampato la scorsa notte in un capannone di un'azienda attiva nella raccolta di rifiuti nell'area industriale di Fasano. Almeno 5 i veicoli distrutti dal rogo, tra mezzi pesanti e di linea leggera normalmente usati nel servizio di igiene urbana. Gravemente danneggiato anche l'immobile. Sul posto squadre di vigili del fuoco di Brindisi, dei distaccamenti di Ostuni, Francavilla Fontana e Monopoli. Intesa tra Regione Puglia e i rappresentanti dei pediatri per la campagna vaccinale 2026-27, previste 124.000 dosi, delle quali 114.000 di vaccino antinfluenzale e 10.000 per l'immunizzazione da virus respiratorio sicinziale. La Regione stanzierà 1.240.000 euro, pari a 10 euro per ciascuna vaccinazione. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Siamo partiti, allora musica, ma tra poco anche notizie. Intanto ancora una volta grazie per essere dei nostri. Tra poco ci sarà Enrique Iglesias, ma subito con noi Angelina Mango e Marco Mengoni.

Dal 2017 Enrique Iglesias qui su Radio Selene. Allora iniziamo la nostra bella passeggiata, perché oggi vi porto a Bari, dove tra l'altro si inaugura la sesta edizione della Baba Festa, che è un festival dedicato ai libri illustrati per bambini. C'è una storia che mi ha decisamente incuriosita, che io non conosco come storia, come favola: una zuppa di sasso. Ne avete mai sentito parlare? La conoscete? Allora, l'ho letta, ve la racconto. C'è un vecchio lupo che arriva in un villaggio. Gli animali lo guardano con sospetto, nessuno si fida di lui, ma il lupo non si scoraggia e prende una pentola, mette dell'acqua, ci infila un sasso e annuncia che preparerà una zuppa. Gli abitanti incuriositi si avvicinano, qualcuno suggerisce di aggiungere una verdura, qualcun altro porta un ingrediente, un altro ancora offre qualcosa della propria dispensa e alla fine succede una piccola magia. Quella che doveva essere una zuppa di sasso diventa una cena meravigliosa preparata tutti insieme. Sapete qual è la cosa più bella? Che il vero ingrediente segreto non era il sasso, era la condivisione. Questo dovrebbe veramente insegnare un po' tutti quanti noi di non guardare sempre l'altro con sospetto, no?

visione, parliamo spesso di tutto questo anche nel nostro appuntamento, perché poi in realtà le favole hanno sempre qualcosa da raccontarci. E allora vi porto indietro negli anni, quando eravate piccini, quando le vostre mamme, le vostre nonne, ma perché no anche i vostri papà, all'epoca forse un po' meno, ma al giorno d'oggi fortunatamente al giorno d'oggi c'è ancora qualcuno che racconta le favole. Comunque dai, ditemi qual è la favola che vi raccontavano da bambini e che ricordate ancora al 347 7272 274.

Maledetto me di fulminacci, e oggi vi sto portando quando eravate piccini e c'erano i vostri genitori, i vostri nonni magari, che vi raccontavano delle favole. Qual era la vostra preferita e se la ricordate ancora? C'è Antonella da Brindisi che mi scrive: Cenerentola, da bambina sognavo il principe azzurro. Poi mi sono sposata e ho scoperto che il principe lascia i calzini in giro per casa e non solo. Mannaggia quelle favolette che ci hanno fatto pensare al principe azzurro, al cavallo bianco. Lo so, avete ragione. Con questo saluto anche Anna Rosa da Trani. Anche per lei la favola di Cenerentola. Ce ne sono altre? Dai, su, raccontatecene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

pensando a te di Fabri Fibra, io sto pensando a voi, ai vostri messaggi che stanno arrivando al 347-7272-274. Oggi parliamo di favole, quelle che ci raccontavano i nostri genitori, e forse qualcuna di loro ci ha anche insegnato qualcosa, così come dice anche il nostro amico Mimmo, che ci scrive da Barletta. C'è la favola della cicala e della formica. Mia madre me la raccontava per insegnarmi a risparmiare. Evidentemente non è servito a tanto, perché lui mi scrive: io però sono rimasto una cicala, appena arriva lo stipendio, shum, canto. Non sei l'unico, però sappi che con il tempo imparerai. Ora io non so quanti anni hai, però effettivamente è proprio così. Loro ci insegnavano qualcosa, però io anch'io ho le mani bucate, mannaggia i peperoncini. Voglio salutare Rosanna è della bellissima Città Bianca di Ostuni, e in questo caso Biancaneve Sette Nani. Mia sorella, ricordo che voleva sempre fare la Biancaneve, e a me toccava la strega. Ancora oggi quando litighiamo dico: oh, mi raccomando, attenta alla mela. Così come voglio salutare anche Lucia da Foggia. Mamma, lo ricordo perfettamente, che tristezza questa favola, la piccola fiammiferaia. Mamma, è vero, ci veniva da piangere. Lei mi scrive: Lucia, piangevo ogni volta e mia mamma mi abbracciava forte. Ancora oggi quella storia mi ricorda quanto sia importante non voltarsi dall'altra parte davanti a chi ha bisogno. Perché poi è vero, in realtà queste favolette avevano sempre qualcosa da insegnarci. Ce ne sono altre? Volete raccontarcele? Al 347-7272-274. Da Radio Selene continua la nostra musica, ora insieme a Marrakesh e Gue.

One to One Me, Jason Derulo. E adesso attenzione, perché su Radio Selene c'è una bella novità. Diciamo che la sua canzone è stata un po' il tormentone dell'estate 2026. La testa gira. Ah, ok, perfetto. Stiamo parlando di lui, proprio di Fred De Palma, che tra l'altro torna anche con un nuovo singolo. Ed è un singolo un po' diverso, se vogliamo, perché lui in questo caso è quasi una canzone autobiografica, perché parla del ragazzino che è stato, ricordando le periferie, gli amici perduti, le difficoltà, il desiderio di riscatto. E poi parla della figura della mamma, che rappresenta anche per lui, insomma, casa, radici, quel posto nel quale si preferisce tornare, soprattutto insomma nei momenti belli e soprattutto dopo aver raggiunto il successo. E allora, novità qui su Radio Selene, Fred De Palma con Ragazzino.

Days a Jungle. Attenzione, attenzione, attenzione, perché adesso stiamo per regalarvi una perla. Ma soprattutto voglio anche regalarvi una bella news, perché parliamo proprio di loro, parliamo dei Cure, parliamo di lui e di Robert Smith. E allora, proprio Robert ha raccontato a giugno che il prossimo album c'è. La band ha fatto sapere che è già pronto, sarà piuttosto oscuro e intenso, e noi lo aspettiamo.

0: Che meraviglia! Buongiorno, sono le 10.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte per

0: senti?
1: Quando erano ancora insieme, quando ci regalavano grande musica, Coma Cose, Fiamme negli occhi. 4 minuti dopo le 10, adesso su Radio Selene diamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale, con la Camera chiamata a dare il via libera definitivo allo Stabilicum. La seduta dalle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Il governo ha superato anche l'ultimo passaggio sulla fiducia, quella relativa all'articolo 3, con 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni. Adesso il passaggio più delicato è quello dello scrutinio segreto. La maggioranza ha annunciato di aver precettato tutti i parlamentari, compresi i ministri. La premier Giorgia Meloni, parlando dal MED 9 di Spalato, si è detta serena, ma le opposizioni preparano la protesta.
3: È atteso per oggi anche il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. Secondo quanto trapelato, l'esecutivo comunitario poi proporrà al Consiglio dell'Unione Europea di attivare la NEC, che potrebbe a quel punto andare all'esame dell'Ecofin di novembre, mentre sulla richiesta di flessibilità sulla spesa avanzata dalla Premier Meloni, fonti sottolineano che il patto di stabilità già prevede che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri.
4: Economia. Le borse europee aprono intanto in calo con le tensioni sui titoli di Stato. Il conflitto in Medio Oriente spinge la corsa dei prezzi di petrolio e gas, alimentando i timori di una fiammata dell'inflazione. In calo anche la borsa di Milano. Il primo indice FTSE MIB cede l'1,41% a 49.269 punti.
3: Torna il maltempo sull'Italia, con Roma particolarmente colpita nelle ultime ore, con 40 minuti di pioggia che hanno lasciato il segno. Allagamenti sono stati segnalati in varie zone della città. Tanta acqua accumulata sulle scalinate della linea A della metro, soprattutto nel quadrante sud. Pendolari in difficoltà Cinecittà e cascate d'acqua riprese anche dai viaggiatori su una banchina della metro a Termini. Negli stessi minuti sarebbe stata chiusa la fermata Manzoni. 120 gli interventi dei vigili del fuoco.
4: È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco, dopo che il ragazzino sarà improvvisamente accasciato. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.
3: Il calcio. L'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre, e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora quota zero e non potrà colmare il gap nelle 2 partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A.
4: È tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
6: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
2: Radio Selene.
1: 8 minuti dopo le 10, questa è la nostra seconda ora insieme di questo nostro giovedì, quindi ancora per un po' in mia compagnia. Sono Leia D'Arpa, Gigi Savoni dall'altra parte, e adesso con noi Pinguini Tattici Nucleari.

Ben Fan, Eagle Eye Cherry. Allora, eccoci qui nella nostra seconda ora insieme. Voi sapete che io la mattina vado un po' a curiosare, no? Che giornata è oggi? Cosa celebriamo? A chi è dedicata? E oggi ho scoperto essere la giornata mondiale del polpo. Dite la verità, cosa state pensando in questo momento se dico polpo? Al panino col polpo, al polpo alla luciana, al polpo con le patate, a quello arrostito. No, oggi invece voglio farvi conoscere meglio questo straordinario animale del nostro mare. Oh, vi assicuro che questo animale è molto più straordinario di quanto possiamo mai immaginare. Innanzitutto partiamo da una curiosità: il polpo ha 3 cuori, pensate, 2 servono a mandare il sangue alle branche, 1 al resto del corpo. E sapete di che colore è il suo sangue? Blu. È anche nobile, pensate un po'. Proprio così, perché praticamente il suo sangue contiene una sostanza a base di rame che trasporta l'ossigeno. Ma non finisce qui. Il polpo ha 8 braccia, centinaia di ventose e una capacità incredibile di cambiare colore e aspetto per mimetizzarsi. E poi, per chi non lo sapesse ancora, è un essere molto intelligente. Pensate che riesce ad aprire contenitori, risolvere piccoli problemi, persino riconoscere le persone. Pensate, insomma, che gran parte dei suoi neuroni si trova nelle braccia, che possono esplorare e reagire all'ambiente con una certa autonomia. Insomma, 3 cuori, sangue blu, 8 braccia e un'intelligenza fuori del comune. E se pensiamo che noi prendiamo quest'esserino per cucinarlo, per farne chissà quante ricette, mannaggia, io già non mangio carne, mo che devo fare? Ditemi voi, che devo fare? Vabbè, non ci voglio pensare, va. C'è Ligabue.

Qualcosa per te di Ligabue. Noi continuiamo con la musica. Mi fa sorridere molto Domenico che mi scrive a proposito delle favole. Cioè, no, io all'epoca no, i genitori no, però ricordo che quando facevamo i cattivi diceva: attento che arriva il lupo nero cattivo, un po' come l'uomo nero, no? Ho visto una bambina di colore che diceva: papà, perché stai piangendo? Ho visto l'uomo

0: Radio Selene, la nostra musica che vi accompagna, ma adesso attenzione, perché c'è un messaggio importante. Questo messaggio è rivolto a ragazzi con età inferiore a 18 anni e che non sono in possesso di un titolo. Per voi c'è una fantastica occasione per imparare il mestiere di cuoco. La Fabbrica del Sapere, con sedi a Barletta e Andria, organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere un indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Riepilogando, assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapere sono a Barletta in via Cialdini 98 e ad Andria in via Genova 43, oppure potete chiamare allo 0883 88 74 29.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: giovedì ed è l'8 di ottobre, ma come ogni giovedì siete pronti? Perché come sempre parliamo di consigli di lettura, grazie a Vecchie Segherie Mastro Totaro di Bisceglie, ed eccola qui, le diamo un caloroso buongiorno alla nostra Viviana Peloso. Buongiorno Vivi.
1: Buongiorno Ilia, ben trovati.
0: Come al solito, tutti pronti ad ascoltare i tuoi preziosi consigli di lettura.
1: Oggi consiglio due libri che sono davvero due viaggi che potete fare stando comodamente seduti sul divano di casa vostra. Il primo è quello di Luca Bergamin, si intitola I giardini degli scrittori, pubblicato da EDT. È un viaggio tra le passioni botaniche di 40 grandi scrittrici e scrittori della letteratura mondiale. George Orwell sosteneva che l'uomo deve vivere ammaliato dalla bellezza della natura, e infatti possedeva un giardino in cui si circondava di ibiscus, lillà e anche di aspidistra, che poi quella pianta che appunto usa come addirittura titolo di uno dei suoi, secondo a mio parere, più bei libri, che si intitola Fiorirà l'aspidistra, che è la storia di questo Gordon Comstock, commesso di una libreria, che fa una vita da povero perché decide di non allinearsi alla borghesia londinese. Oppure per esempio pochi sanno che Bassani ambienta Il giardino dei finti contini a Ferrara e Silone ambienta Fontamara in Abruzzo, però molte delle descrizioni botaniche prendono spunto dal fatto che i due fossero grandi frequentatori di Villa Torlonia e quindi da lì hanno preso appunto la conoscenza di determinate piante che mettono nei loro libri. Tutti questi giardini menzionati da Luca Bergamin sono visitabili e sono sparsi in tutto il mondo. Libro davvero suggestivo. L'altro che vi consiglio si intitola Mediterraneo, miti, orizzonti e visioni, di Giulio Perrone editore. 11 scrittori per celebrare una collana particolare di questa casa editrice che si chiama Passaggi di Dogana, e in particolare il fatto di essere arrivati al 100° titolo, e quindi il volume è incentrato sul topos del viaggio per eccellenza, cioè il Mediterraneo. La collana Passaggi di Dogana è una sorta di sguardo sul modo di abitare i luoghi attraverso le storie appunto che li hanno attraversati, e il Mediterraneo rappresenta l'emblema dell'attraversamento, il luogo in cui le civiltà si sono incontrate, amate, combattute, contaminate, insomma una frontiera liquida che da tanti anni mette in comunicazione lingue, religioni, miti, paure e desideri. 11 scrittori, 11 punti di vista diversi: Enrico Bonanno, Gabriella Genisi, Dario Voltolini, Carmen Pellegrino, Maura Gancitano e tanti altri. Davvero suggestivo, soprattutto per chi ama i racconti brevi.
0: Perfetto, e adesso passiamo anche agli appuntamenti da ricordare.
1: Senz'altro l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 19 con Una storia bugiarda con Arianna Lombardelli e Alice Scolamacchia. Poi in seguito ci saranno tanti altri appuntamenti: Chiara Gamberale, Fumetti Brutti, Aurora Tamigio, vi consigliamo Nicola La Gioia, vi consigliamo di seguire le pagine Facebook e Instagram della libreria per rimanere sempre aggiornati sugli appuntamenti.
0: Ok, e con questo finisce qui l'appuntamento con consigli di lettura. Ringraziamo come sempre le Vecchie Segherie Mastro Totaro di Bisceglie. A te Viviana un forte abbraccio, l'augurio di una splendida giornata e appuntamento a giovedì prossimo. Grazie.
1: Grazie, un caro saluto a te.

0: Radio Selene.
1: È così, mamma mia, volato anche questo giovedì, quindi grazie a tutti quanti voi per essere stati mia compagnia, grazie a Gigi Savoni per la parte tecnica, tra poco con voi Rebecca Epifani, per quanto ci riguarda

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, buon giovedì mattina a tutti voi che siete già svegli, pimpanti, pronti ad afferrare questa giornata e renderla migliore. Sì, sì, sì, una spinta d'ottimismo questa mattina. Come state? Io sono Rebecca Epifani e vi farò compagnia sino alle 13, non sono da sola, fatemi salutare chi in regia gestirà tutta la parte tecnica. Buongiorno a Gigi Savoni e buongiorno a tutti voi che state lavorando già dalle prime ore dell'alba. Forza e coraggio, che questa giornata è entrata nel vivo. La musica è pronta a scaldarci, è pronta a ricaricarci e io direi di non farla attendere. Siamo pronti? Partiamo!
0: Questa è

Baby Bird nel nostro appuntamento di questo giovedì. E buongiorno amici, sono le 11.

0: Dance, questo è l'invito che ci fa Madonna con Danceteria nel nostro appuntamento di questa mattina. Ed ora passiamo alla linea di Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Anche oggi le borse sono partite male, anche oggi a livello internazionale crescono i timori per i ricaschi delle guerre rispetto ai costi della benzina, del gas e a una fiammata ulteriore dell'inflazione. Quindi anche oggi si guarda alla crescita dei rendimenti dei titoli di Stato. Sembra quella che viene definita una tempesta perfetta, che porterà a una situazione difficile e alla necessità per le banche centrali di rialzare i tassi. Un contesto pesante per tutti i paesi, e tutti i paesi, lo abbiamo già detto più volte, sono vicini agli appuntamenti elettorali. Vale per la Spagna, vale per la Francia, vale sempre per la Germania, per la catena di elezioni locali, e vale per l'Italia ovviamente. E oggi, proprio oggi, è al voto finale la legge elettorale. Da qui in poi ogni finestra è utile per andare al voto. Non c'è certezza che si possa arrivare fino all'autunno dell'anno prossimo, anzi quasi tutti scommettono sul contrario. Ma il fatto è che appunto si vivono tempi difficili nel contesto internazionale, e la campagna elettorale sarà sicuramente anche l'eco di tutto questo, insieme alla contrapposizione, che peraltro è la stessa di Francia, Spagna, Germania e altrove, tra destra e sinistra. Speriamo bene.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
6: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiede al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Questo è il nostro giovedì di musica. Ancora buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene che sono con noi, pronti per ascoltare Mina con Vento di Passione. A seguire immaginiamo delle bellissime nuvole rosa.

Beaters nel nostro appuntamento di questo giovedì. Nuvole rosa l'abbiamo appena ascoltata su Radio Selene. Bene amici, allora parliamo di merenda, vi va? Questa è l'ora della merenda, sia che voi siate a casa, sia per chi a scuola magari l'ha appena consumata, era questa l'ora della ricreazione, qualche minuto fa forse. È bello pensare alla merenda come un momento felice in cui ci coccoliamo un po' e gustiamo qualcosa che ci fa stare bene. A proposito di questo, c'è stato un evento molto bello proprio in Piazza del Ferrarese a Bari, il Tour 2026 della Federazione Italiana Pallavolo, che ha portato, pensate, bambini, ragazzi, studenti, ma anche giovani atleti nel cuore della città per una giornata dedicata allo sport, al gioco, all'inclusione. Ma poi c'è stato un momento interessante ed è stato quello della merenda, per l'appunto, una merenda proposta da Coldiretti Puglia e Campagna Amica, che ha trasformato questa pausa tra una schiacciata e l'altra in un momento di educazione alla sana alimentazione, e ha fatto in questo modo conoscere ai più piccoli, ma anche a coloro che c'erano lì, uno dei prodotti simbolo dell'agricoltura pugliese, direttamente nella stagione che la racconta per eccellenza. Parliamo dell'uva da tavola pugliese, che è stata appunto la protagonista della merenda dei baby pallavolisti che c'erano in Piazza del Ferrarese. E allora tra poco di merende parliamo insieme, perché è un mondo molto ampio che coinvolge sicuramente i vostri ricordi di infanzia, ma che coinvolge anche le vostre giornate attuali, perché alla merenda comunque non rinunciano gli adulti e non si deve rinunciare.

i sentimenti, il nostro corpo non è pronto, a volte perché non l'abbiamo nutrito, magari nella maniera più giusta, altre volte perché non siamo noi psicologicamente sul pezzo, ci sembra sempre di trovarci qualche difetto e dovremmo essere più indulgenti con noi stessi. Ma detto ciò, stiamo parlando della merenda. Che bei ricordi, che merenda portavate a scuola? Qual era la vostra preferita? Ed era la vostra preferita o era quella che metteva mamma nello zaino e vi dovevate un po' accontentare, magari sbirciavate con uno sguardo invidioso il panino al prosciutto dell'alunno accanto a voi? Vi ricordate la vostra merenda? Ed oggi come fate il vostro spuntino? Raccontatemi la vostra al 347 72 72 274. L'orario lo permette e magari nel frattempo addentate qualcosa e ditemi cosa state mangiando di buono, magari dei kiwi.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.

Donatella Rettore, splendido splendente, nel nostro appuntamento di oggi stiamo parlando di merende, sì, perché questa è l'ora in cui magari state facendo uno spuntino, voglio confrontarlo con quello che facevate a scuola. Cosa c'era nel vostro zaino? Lo ricordate sicuramente. Raccontatecelo al 347-72-72-274. Io a mente ho sicuramente delle merende finite male, che magari potrete ricordare anche voi. I cibi più pericolosi erano lo yogurt, che rischiava di rompersi e quindi ecco, di trovarlo un po' sparso nello zaino, senza ombra di dubbio non era più commestibile. I crackers, un altro alimento sì buono, magari salutare, ma che il più delle volte negli zaini dei bambini venivano distrutti, quindi poi trovavi un patè, un brisè di crackers, tutti sbriciolati e commestibili solo per gli uccellini. Poi le merendine anche, che non erano proprio, ecco, le regine della sana alimentazione, che per lo più finivano schiacciate a mo' di sottilette, quindi quello che mangiavi di solito non era più, non assomigliava più ad una merendina. E poi c'erano quelle cose oleose, le focaccine. Che buone che erano le focaccine, loro sì che avevano tutta la nostra stima. Ma c'è tanto altro, raccontatecelo allora al 347-72-72-274. Qual era la vostra merendina tra i banchi di scuola e cosa invece vi piace mangiare oggi? Intanto Chris de Sarandi, Good Old Days, che bei tempi.

Non abbiamo bisogno di parole. Capolavoro del 1992 di Ron, appena ascoltato su Radio Selene. Ed ora andiamo all'attualità. Nel mondo della musica sono tanti i brani che arrivano per portarci una ventata d'aria fresca. E questo brano che stiamo per ascoltare nasce dall'incontro di due generazioni diverse di artisti. Da una parte abbiamo Biagio Antonacci, dall'altra parte abbiamo Saif. È un testo molto interessante perché vuole ricordare il potere e il peso positivo delle parole, perché le parole hanno un potere, hanno un peso, e se le usiamo nella maniera giusta hanno un peso e un potere positivi. E allora la ascoltiamo insieme qui su Radio Selene, Biagio Antonacci con Saif. Pronti, perché poi voglio conoscere anche i vostri pareri. Occhio al titolo, che ha un bell'accento sul finale ed è spirituale.

0: Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro giovedì di musica, un saluto a tutti i lavoratori che sono in ascolto e un buongiorno a chi magari ha la sua giornata libera e la sta vivendo in nostra compagnia piacevolmente, spinti da un buon vento, quello di Jovanotti ed Alfa, poi anche Emma Marrone.

al mio paese, Serena Brancale e Delia Levante nel nostro appuntamento di oggi, pronti a fare un salto nel 1991. Mentre lo facciamo leggo qualche messaggio al volo a proposito delle vostre merende scolastiche. Chi portava i tarallini, d'altra parte sono un altro prodotto tipicamente pugliese. Chi portava la banana, che devo dire anche lei rischiava di fare una brutta fine nei nostri zainetti di bambini movimentati e disattenti. I Simply Red su Radio Selene.

Everything Got Me Started nel nostro appuntamento qui su Radio Selene dal 1991, i Simply Red. Buongiorno amici, sono le 12 e un minuto.

0: grande festa, anche quella che facevamo in classe quando era il giorno del nostro compleanno e portavamo magari una torta, a proposito di merendine di cui tra poco continuiamo a parlare. Ma adesso diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: A Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14. Lo affermano le autorità locali, come riporta ucraina Pravda. Continua ad aggravarsi intanto il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki, nella regione ucraina di Cherniv. Questa mattina il bilancio è di 22 morti, tra cui 5 bambini, altre 54 persone sono rimaste ferite, ha riferito su Telegram il servizio statale di emergenza dell'Ucraina. I raid delle vittime non si fermano, 2 persone sono morte a seguito di un altro attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo nel quartiere di Desniansky di Kiev.
2: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force IR e in una task force land, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in audizione sull'attacco alla base Taif sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita, e ha aggiunto che l'Arabia Saudita chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani.
3: Le accise mobili restano la prima opzione al vaglio del governo, lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni, tuttavia, ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
2: Intanto, secondo l'Istat, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Ma come nei 3 anni precedenti, anche nel 2025 la voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature. Se si escludono quelle che affermano di non aver sostenuto questa spesa, rispetto al 2024 scende anche la quota di famiglie che dichiara di non aver modificato i propri comportamenti di acquisto per beni e servizi relativi a sanità e alla cura e igiene personale.
3: La cronaca: l'attore genovese Davide Iacopini resta ricoverato in terapia intensiva a San Camillo di Roma dopo essere stato colpito con violenza da una persona mentre era su un monopattino. La dinamica esatta che ha coinvolto il 42enne è ancora in fase di ricostruzione e la polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.
2: Lo sport e il basket: dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte.
3: Per il momento è tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: L'energia che conviene! Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Radio Selene.
0: Buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia, tanta musica da ascoltare insieme in radio, ma anche grazie alla nostra applicazione. Se ancora non ce l'avete, scaricatela perché è completamente gratuita. Ed insieme ascolteremo Francesco Gabbani, Summer Funk.

Mac nel nostro appuntamento di oggi. La vita si costruisce tra i banchi di scuola quando siamo ragazzini, è lì che impariamo ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, costruiamo delle relazioni e ci abituiamo anche all'educazione alimentare. Questo è quello che viene chiesto soprattutto alle scuole di oggi. Sentite un po', secondo l'ultima rilevazione Occhio alla Salute è emergenza obesità fra i bambini pugliesi. Questa notizia non ci fa piacere, io capisco che con le tante cose buone che ci sono in Puglia il limite possa essere superato spesso e volentieri, ma bisogna fare attenzione alla salute dei bambini. Questi sono i dati. Pare che il 21% dei bambini ad oggi in Puglia sia in sovrappeso, il 10% obeso, il 4% in condizioni di grave obesità. E per quanto riguarda le sane abitudini, parlando di frutta, per esempio, pare che solo il 14% dei bambini consumi 2-3 volte al giorno la frutta, mentre la stragrande maggioranza dei bambini la mangia meno di una volta a settimana o addirittura mai. Ma questo è un grande peccato. Quindi dobbiamo fare qualcosa per abituare i bambini a mangiare in maniera sana, eliminando i cibi ultraprocessati, ma soprattutto scegliendo gli alimenti adatti e in linea con la stagionalità. E quindi ad ottobre magari tutto ciò che è tipico. E poi oggi abbiamo un grande accesso molto facile alle informazioni, per cui è importante anche semplice capire cosa è giusto fare e cosa non lo è. Quindi mi raccomando, facciamo tutti tanta attenzione.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, quello che non si poteva fare a scuola, no? Le Coca-Cola, lo ricordiamo, fanno parte di tutti quei cibi non perfettamente sani, se vogliamo concludere questo filone. Comunque, amici, adesso mi rivolgo agli adulti, mettiamo da parte le merende, gli spuntini e quant'altro. Avete mai desiderato di cambiare completamente vita e di dedicarvi a qualcos'altro? C'è qualcuno che ha avuto il coraggio di farlo o lo fa in maniera parallela? Tra poco parleremo di Romina Power, che ha deciso di cambiare palcoscenico e che arriverà a Lecce per una mostra di pittura. Pensate, sì, così ha deciso proprio di cambiare palcoscenico, ed è giusto farlo. Ogni tanto bisogna rimettersi in discussione, magari in un ambiente scomodo, che può sembrare scomodo. Crowded House su Radio Selene.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Bellissima questa collaborazione tra Giulia e Brescia, mi piace davvero tanto. Serenamente, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Selene. Dunque, parliamo di chi ha il coraggio di cambiare percorso anche a 75 anni. E questo è il caso di Romina Power, che ha cambiato palcoscenico dopo degli anni trascorsi un po' più lontana dai riflettori, almeno rispetto all'ex marito Albano, poi non è che non sia apparsa per nulla. Però ha deciso di puntare a raccontarsi in maniera diversa e per farlo ha scelto Lecce e il museo Must, che ospiterà i suoi quadri ma anche i contenuti sonori del figlio Yari Carrisi Power dal 14 dicembre fino al 9 gennaio 2027. Quindi c'è tempo per organizzarsi. Se siete fan di Romina Power, questo è un modo per conoscerla da un altro punto di vista, e lei si è dichiarata super felice ed emozionata di poter condividere le sue opere con la Puglia, e quindi la attendiamo a braccia aperte per questo suo nuovo progetto e le facciamo anche un bel in bocca al lupo. Ora un'altra collaborazione molto bella tra Francesca Michelin e Fedez, Chiamami per nome.

0: Hans Evan, nel nostro appuntamento di questo giovedì, ancora buongiorno a tutti gli amici che ci stanno raggiungendo. Spazio alla musica, spazio alle novità, una bella collaborazione tra Tiro Mancino e Simona Molinari. L'ascoltiamo insieme e ci porta sicuramente a sognare. Il titolo è Nuvole.
1: Fammi sapere

0: Questa è Radio Selene.
1: E questa è la nostra musica per tutti voi che siete appena arrivati, per tutti voi che già c'eravate, benvenuti. Andiamo avanti con Fulminacci, Maledetto me. E poi arriva un'altra donna, bella, brava, piacevole, Gaia, Bossa Nostra.

Gaia, che bella, Bossa Nostra. Nel nostro appuntamento di oggi parliamo anche della settimana nazionale della dislessia che è in corso dal 5, andrà avanti sino all'11 ottobre, qualche giorno ancora per sensibilizzare su un tema così importante. E la biblioteca del vicolo di Brindisi si fa promotrice di due importanti iniziative sul tema dei disturbi specifici dell'apprendimento, DSA, per rimpicciolire questa sigla. Tutto questo realizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Dislessia, altrimenti conosciuta come AIS. In questo caso parliamo della sezione di Brindisi. È importante sapere che è stato aperto un servizio dedicato e gestito dai referenti dell'Associazione Italiana Dislessia, con l'obiettivo di offrire un punto di riferimento sul territorio rivolto a genitori, docenti, operatori, persone con dislessia che desiderano ricevere informazioni, chiarire dubbi o semplicemente trovare un supporto in un ambiente familiare privo di giudizio. Un servizio attivo ogni martedì e giovedì dalle 14 alle 18 in maniera totalmente gratuita, quindi potete contattare gli spazi della biblioteca del vicolo che offre questa bellissima iniziativa, perché basterà prendere un appuntamento per riservare un posto in modo tale che vi possano dedicare tutto il tempo di cui avete bisogno, come dicevamo, per chiarire dei dubbi, per sciogliere qualche nodo che avete su questo tipo di informazioni. Della dislessia non si parlava molto un po' di anni fa, per fortuna ad oggi siamo tutti un po' più open mind, per dirla in un termine attuale. E adesso facciamo un salto nel 1988, Joe Smooth.

Promised Land nel nostro appuntamento di oggi. Joe Smooth dal 1988 ad oggi, lo abbiamo appena ascoltato su Radio Selenium. Buongiorno amici, sono le 13 in punto.

0: Sophie and the Giants chiudono il nostro appuntamento di questo giovedì mattina. Amici, grazie a tutti per essere stati in mia e in nostra compagnia, grazie a Gigi Savoni per aver curato tutta la parte tecnica e a voi tutti per essere stati in ascolto. Nel pomeriggio vengono a farvi compagnia Carla alle 15, Mariano alle 17, Paola alle 19, la musica va avanti con il Vivi e Rivivi che vi porta avanti e indietro nel tempo, ma subito dopo i miei saluti arrivano le notizie dalla Puglia. Grazie a tutti, buon pranzo, a domani, ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Ennesima notte di assalti agli sportelli Bancomat in Puglia. Nel mirino lo sportello della filiale della banca cooperativa di Loconia di San Ferdinando, fatto esplodere intorno alle 4:30 del mattino con la cosiddetta tecnica della marmotta. Il colpo sarebbe andato a buon fine, ad agire un gruppo composto da 3-4 persone. Le deflagrazioni sarebbero state due consecutive. Sull'episodio indagano i carabinieri. C'è anche l'ipotesi del dolo tra le cause dell'incendio che la scorsa notte ha distrutto un capannone di un'azienda dedita alla raccolta di rifiuti di Vampato nella zona industriale di Fasano. Le fiamme hanno danneggiato diversi mezzi aziendali utilizzati per la raccolta e per i servizi di igiene urbana. Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco. Sul caso indagano i carabinieri. Le famiglie pugliesi sono tra le più virtuose in Italia in termini di risparmio sulla spesa mensile per contrastare il caro vita. La Puglia è l'unica regione italiana dove la spesa mensile media non supera i 2.000 euro, oltre il 70% in meno rispetto ai costi medi in Trentino Alto Adige, regione che guida la classifica. La fotografia emerge dagli ultimi dati Istat. L'aeroporto di Bari si conferma tra gli scali italiani maggiormente apprezzati dai passeggeri. Il Carol Wojtyła conquista il secondo posto nella classifica nazionale elaborata da AirHelp, società specializzata nell'assistenza dei passeggeri aerei, con un punteggio complessivo di 7,75 a pochissimi centesimi dalla prima posizione. Lo scalo barese è invece primo in Italia sul fronte dell'esperienza del viaggiatore. La classifica AirHelp, che analizza 279 aeroporti a livello mondiale, attribuisce il 60% del punteggio alla puntualità dei voli e il restante 40% all'esperienza dei passeggeri e i servizi. Calcio: dopo la lunga pausa per le nazionali torna la Serie A. Domenica alle 15 Lecce ospita il Bologna in una sfida diretta per la salvezza. Di Francesco potrebbe ritrovare Goebbels. L'attaccante francese ex Monaco si è allenato parzialmente con i compagni, recuperati anche Stevan, mentre Stulic è tornato a pieno regime. In Serie C ennesima tegola invece per il Bari in vista della sfida in programma sabato alle 14:30 contro il Giuliano al San Nicola. Il tecnico Rastelli deve rinunciare anche a Darbo alle prese con nuovi problemi fisici. Assenti anche Mantovani, Celli, Manzari, Vicari e l'attaccante Gomez, vittima di un guaio al flessore. Al rientro il terzino Burgio. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compleanno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Eravamo giovani.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010. Every second.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 14.55 su Radio Selene e mentre il tempo si mette al brutto, almeno qui a Corato, dentro in studio c'è un bel sorriso amichevole dall'altra parte del vetro, è quello di Teo De Marinis, che saluto e ringrazio per il regalo, perché ammettiamolo, un sorriso, questo è un bel regalo che ci fa sentire più leggeri. Leggerezza e compagnia è quello che abbiamo da offrirvi qui per le prossime due ore, insieme all'ingrediente principale, la bella musica di Radio Selene. E allora iniziamo subito con Take the Long Way Home, Supertramp.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Questa è Radio Selene.
6: Allora, cosa state facendo in questo giovedì 8 ottobre e soprattutto com'è il tempo da voi? Sulla Puglia arriva l'allerta gialla e già si registrano disagi. Consoliamoci con la musica. In arrivo Good Old Days e poi Closest Thing to Heaven.

premessa, alle 15:14 del pomeriggio di Radio Selene non voglio assolutamente farvi prendere veleno, anzi farvi fare due risate, ma vi avverto che è il classico ridiamo per non piangere, perché questa è una notizia che secondo me tocca nervi scoperti. Parliamo di multe ed in particolar modo della disavventura di un romano che lunedì scorso verso le 6 del mattino parcheggia sulle strisce bianche in zona Circo Massimo, la sera quando torna a prendere la macchina alle 16 le ritrova ridipinte di blu e sul parabrezza una bella multa di 30 euro. Per chi se lo

spingono le strisce e infine per 48 ore niente controlli. Insomma, si è trattato di una svista, hanno dichiarato, e mica siamo tutti matti. Meno male, ma perché noi spesso pensiamo di sì.

0: degli angeli di Achille Lauro e questa è Radio Selene. Io sono Carla e vi ho chiesto com'è da voi il tempo. Ma sì, dai, approfittiamo di questa diretta per aggiornarci in tempo reale. Qui a Corato ulula il vento e piove da matti, ma è in miglioramento per esempio nel Leccese, dove sono arrivate già un po' di piogge, ma va meglio. Continuate ad aggiornarmi e fatemi sapere cosa succede dalle vostre parti anche con una foto da inviare al volo al 347-7272-274. Intanto arriva Metà mattina di Maurizio Carucci.
1: C'è qualcosa che mi blocca, che non mi fa mai dire una cosa molto semplice, forse un po' banale. Sarebbe bello essere più liberi come bambini con i palloncini, e disse a bassa voce.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Dilemma, Nelly, alle 15.32 su Radio Selene. Quante volte vi siete detti ora cambio vita, do un taglio a tutto e mi trasferisco altrove? Io è una vita che ve lo dico, ma tra il dire e il fare, invece uno che ha preso la barca e lo ha attraversato sto mare del proverbio è lo scrittore francese Benoît Moncorgé, che si è trasferito a Vieste sul Gargano a marzo scorso, lasciando la sua vita a Parigi. Abitava a Montmartre. Era arrivato a Vieste per la prima volta nell'estate del 2025, quasi per caso, e se n'era subito innamorato. Così in breve ha deciso. Ha acquistato casa nel centro storico e si è trasferito. Dice ora di sentirsi finalmente nel posto giusto e di non rimpiangere nulla della sua vecchia vita parigina, che ha già imparato a cucinare le orecchiette con le cime di rapa e che secondo lui presto tutti scapperanno dalle grandi e sempre più invivibili città. E allora, che dite? La spalanchiamo pure noi, la porta ai nostri sogni?

Robbie Williams con Rack DJ, grazie per aver scelto di stare con noi di Radio Selene. Proseguiamo con una delle novità di quest'autunno, c'è Silenzio, U2.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Arrivano le vostre foto al numero di WhatsApp di Radio Selene. Cielo nero nero a Conversano e due gocce a Troia nel Foggiano, così come a Trani. Ma tranquilli, migliora nel weekend. Intanto arrivano Benson Boone e Karol G con Bruno Mars.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Questa è Radio Selene.
9: Eccoci, siamo tornati in diretta su Radio Selene. Arrivano già i vostri messaggi sul tema di oggi. Grazie, ma ne parliamo tra poco. Prima la musica, arriva Somber, My Body Is Ready, e poi Se Non È Amore, Noemi.

pomeriggio a tutti voi amici, seconda ed ultima ora di questo appuntamento odierno qui su Radio Selene con me Carla. È il momento delle chiacchiere da bar, quindi se potete prepararvi un caffè e sedervi col telefono accanto per rispondermi, io lo preferisco. Il fatto è questo: qualche giorno fa il signor Mimmo, per oltre 50 anni sarto a Foggia, ha compiuto un secolo di vita e durante i festeggiamenti della famiglia e delle istituzioni ha dichiarato che il segreto della sua famosa sartoria era coltivare rapporti fatti di fiducia, ascolto e attenzione, con la gentilezza come filo conduttore di tutto. Quanto è vero? Quanto ci può cambiare la giornata entrare nelle attività commerciali o negli uffici ed incontrare sorrisi e gentilezza invece che facce buie e persone brusche? Raccontatemi la vostra esperienza di tutti i giorni, sia che siate utenti, sia che siate dall'altra parte, cioè quelli che devono accogliere. Il numero è sempre lo stesso, lo conoscete ma ve lo ripeto: 347-7272-274. Messaggi o note vocali, noi accettiamo tutto e sempre col sorriso.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Selene. Allora, io intanto vi ho chiesto di raccontarmi che cosa vi succede se incontrate un sorriso quando entrate in un negozio. Mi risponde Franca, dice: mi è successo mezz'ora fa al supermercato, ci sono entrata di buon umore e ne sono uscita nervosa. Ho chiesto ad un'addetta dove era una cosa, mi ha risposto brusca, sono tornata a vedere e non l'ho trovata. Stavo per andarglielo a dire, ma l'ho vista che sbuffava da lontano e ho rinunciato. Franca. E poi ci sono quelli che invece ci dicono che è molto semplice lamentarsi, però è difficile stare dall'altra parte. Voglio vedere se ti fanno sempre la stessa domanda alla stessa ora 25.000 volte, se non ti innervosisci. Ed è così che mi piace. Ecco le chiacchiere da bar di cui parlavo. Un sorso di caffè e riprendiamo.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

anche gli 883 con Io ci sarò nel pomeriggio di Radio Selene e stavamo parlando dell'importanza della gentilezza negli esercizi pubblici. Mi risponde Pino: i sorrisi sono importantissimi, ho un'attività commerciale e accolgo sempre i clienti con un sorriso anche quando non ci sarebbe nulla da ridere, ma per fortuna sono di natura così. Ma non vi nego che certe volte certi clienti, altro che sorriso. E poi negli uffici bisognerebbe sorridere di più. Sorridere non vuol dire essere poco seri o poco attenti, al contrario vuol dire essere accoglienti, gentili e disponibili. Mary. Ed infine c'è Antonio. Alt, fermi tutti, stamattina ho preso una multa. Ok, il vigile ha fatto il suo mestiere e poi sorrideva tantissimo, ma mo mi tocca pagare.

Di Loredana Bertè non c'è niente da dire. Intanto fioccano i messaggi sul tema sorrisi e gentilezza qui a Radio Selene. Per esempio questo: trovare musi lunghi in un'attività commerciale è un controsenso, soprattutto in un bar. Il caffè deve essere la giusta pausa ristoratrice, senza un sorriso non c'è storia. E poi diciamocela tutta: un sorriso e una gentilezza non fanno mai male in nessun ambito o contesto. Buon pomeriggio a tutti. È come darti torto. Buon pomeriggio a te. Un sorriso è come la musica, fa sempre bene. Ed allora, ecco una bella novità. Spiritualè, Biagio Antonacci e Safe.

0: Questa è Radio Selenium.
1: 16:47 su Radio Selene, è tempo dei saluti e del passaggio di testimone. Grazie per essere stati con me, Carla, anche oggi, ma restate qui perché arriva Mariano. Solo dopo un pieno di musica arrivano Angelina Mango, Marco Mengoni e poi Another.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Iniziamo il nostro appuntamento di questo giovedì pomeriggio, giovedì 8 di ottobre qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto subito Teo De Marinis alla parte tecnica. Voi come state? Tutto bene? Perché ho visto delle immagini abbastanza... diciamo non confortanti, che questa mattina sono arrivate dalla provincia di Lecce, temporali, bombe d'acqua in alcuni paesi del Salento, siccome anche vicino Bari ha cominciato a piovere in maniera abbastanza insistente. Spero che voi stiate bene, se siete in macchina mi raccomando rallentate. Vi ricordo il nostro 347-7272-274 che più tardi vi servirà. Noi partiamo con un brano del 2001, vi dico solo la la la la la la la, vai, partiamo.

Abbiamo iniziato così il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Serena, anche per darci un po' la carica per accompagnarvi fino alle 19 dall'Australia. Kylie Minogue con la sua hit maggiore del 2001, Can't Get You Out of My Head. Buon pomeriggio, le 16:58.

0: Questa è Radio Serena.
1: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
0: Questa è Radio Selene.
4: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Prenotare al ristorante e non presentarsi senza avvisare è da maleducati, e quindi un ristoratore barese ha trovato un modo per difendersi. Ne parliamo meglio tra poco. Subito Fulminacci con la sua Maledetto Me e poi Jovanotti.

0: io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò. E dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi. Chissà se si chiamava amore.
1: Era il 1994, usciva il primo album maturo di Jovanotti, si chiamava appunto Lorenzo 1994, in cui era contenuta anche questa Io ti cercherò, qui su Radio Selene. Allora, prenotare un tavolo in un ristorante e poi sparire senza presentarsi a quell'appuntamento e senza avvisare o disdire in anticipo è una situazione che purtroppo accade sempre più spesso. Quindi, per provare a ostacolare questa pratica, un ristoratore di Bari in un video ha spiegato il nuovo sistema di prenotazione del suo ristorante, che in parte è già utilizzato in altri contesti, ma ha qualcosa di diverso. Per tavoli da 4 persone in su, attenzione, sarà richiesta una quota di 30 euro che verrà scalata dalla carta di credito o di debito, che in caso di disdetta rimarrà dei clienti e potrà essere utilizzata per una prossima volta, quindi a distanza di una settimana, 1 o 2 mesi, senza alcun tipo di problema. Questo metodo sicuramente tutela il lavoro del ristorante, penalizza il cliente solo in un caso, quello in cui il cliente non disdice la prenotazione e decide, quindi senza avvisare, di non presentarsi a quell'appuntamento. Ora, è una pratica sempre più diffusa, proprio questo ristoratore aveva detto: guardate, mi è capitato proprio nella giornata di ieri in cui 6 persone mi hanno tirato il bidone. Quindi questa è la mossa definita antibidone. Non fate il bidone, mi raccomando, al ristorante. Cioè, se avete prenotato e non ci potete più andare, avvisate il ristorante e dite: guardate, abbiamo avuto un problema e non possiamo più venire, perché altrimenti si possono creare dei casini, sì, perché la prossima canzone che ascoltiamo qui su Radio Selene è di Marrakech e Gue e si chiama Casini.

Chiama Casini, questa canzone di Marracash Gue qui su Radio Selene. Oh, dobbiamo fare un po' di complimenti a uno degli aeroporti della nostra Puglia, l'aeroporto di Bari, che ha battuto tutti sull'accoglienza, ma proprio tutti, perché è uscita la classifica nazionale di Air Help, che è una società specializzata nell'assistenza ai passeggeri aerei, con un punteggio complessivo di 7,75. Io neanche

alto tra i tre aeroporti italiani sul podio, e tra l'altro è un dato abbastanza confortante quello dei 7 milioni di passeggeri che hanno superato, insomma, a Bari, che sono stati superati a Bari nel 2025, quindi un aeroporto che cresce. Poi in realtà sono tutti gli aeroporti pugliesi che stanno crescendo molto bene, questo significa che c'è tanta voglia di Puglia, quindi bene, molto molto molto bene, direi. A proposito di molto bene, mettiamo una canzone che è una collaborazione tra due artisti che si vogliono bene, quindi hanno deciso di creare una canzone insieme. Loro sono Emma e Lazza con la loro Amore Cane.

0: due viaggi di istruzione l'anno. Riepilogando, assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapore sono a Barletta, in via Cialdini 98 e ad Andria, in via Genova 43. Oppure potete chiamare lo 0883 88 74 29.
1: Radio Seleni.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
7: Adelaide! Come farlo?
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
7: Grazie, grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao. Grazie mille, buona giornata.
8: A te, buon compleanno.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: 2005, Cristina Aguilera con la sua Car Wash qui su Radio Selene. Parliamo un po' di luoghi identità, perché tornano in Puglia in questo fine settimana le giornate del FAI, un appuntamento che ogni anno offre un po' quella che è l'occasione di guardare al nostro patrimonio culturale, artistico e paesaggistico da una prospettiva completamente diversa. Quindi sabato 10, domenica 11 di ottobre c'è la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Sono andato un po' a controllare tutti quelli che sono i luoghi. In Puglia ce ne sono 38 di luoghi aperti in 36 città. Sono luoghi che solitamente sono chiusi o sono privati, quindi non si possono visitare. Questa magari è una bella occasione per vedere anche dei luoghi che abbiamo dietro casa nostra. Per esempio a Bari, se non frequenti l'Ateneo non lo puoi visitare, invece il Palazzo dell'Ateneo Università degli Studi è aperto, il Castello di Celia del Campo ad Adelfia, il Palazzo Marchesale dei Bianchi d'Ottula, il Palazzo Gagliardi a Molfetta, insomma ce ne sono diversi, molto belli, molto interessanti. Vediamo anche il Castello di Brindisi, quindi se avete l'opportunità magari questo fine settimana non sapete cosa fare, ecco, quelli potrebbero essere dei luoghi di prossimità, molto vicini a casa di ognuno di noi, che si possono visitare. Perché? Perché è bello scoprire le bellezze della nostra Puglia che abbiamo letteralmente dietro l'angolo. Adesso mettiamo una canzone di una ragazza di X Factor che ha vinto X Factor nel 2024. Lei si chiama Mivi, perfetta per quello di cui parlavamo. Dove si va?
1: Sarà in piazza

0: 1995 i Simply Red cantavano Remembering the First Time qui su Radio Serena. A proposito di Simply Red e del suo frontman Mick Hucknall, l'anno prossimo 5 date in Italia, oltre a Venezia 25 giugno Piazza San Marco, 26 luglio a Roma, 27 Anfiteatro degli Scavi di Pompei, 30 luglio Lucca, ma soprattutto per noi pugliesi il 28 luglio alla Fiera del Levante di Bari. Quindi se siete fan, se siete rimasti ancora un po' in quel mood, i Simply Red vi aspettano in quella data. Adesso ascoltiamo la nuova di Tiro Mancino e Simona Molinari, Nuvole.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Radio Selene.
1: Come sta andando questo giovedì pomeriggio? Noi qua su Radio Selene cerchiamo di tenere il morale alto, anzi altissimo, lo facciamo mettendo due canzoni. La prima è di Sienna Spyro e si chiama Material Lover, e poi Gaia con la sua Bossa Nostra.

si chiama Bossa Nostra, questa canzone di Gaia qui su Radio Selena. A proposito di amore, cioè l'amore è una di quelle cose che muove tutto, no? E nella prossima canzone che adesso ascoltiamo qui su Radio Selena, del 1993, è l'amore, come dire, le persone coinvolte hanno un comune bisogno d'amore, però c'è poca comunicabilità, ecco, mettiamola un po' così. E quindi lottano queste due persone. Chi la canta questa bellissima due? Raff.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Radio Selene.
2: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
0: Radio Selene.
6: Se poteste tornare a 20 anni con la testa che avete oggi, cosa cambiereste? Ne parliamo tra poco qui su Radio Selene. Se volete già mandare un messaggio 347 7272 274. Adesso ascoltiamo Peggy Gou con la sua Woman e poi

Vasco Rossi qui su Radio Selene. Allora, immaginate di tornare indietro nel tempo, ok? Avete di nuovo 20 anni, però c'è una differenza. Avete la testa di oggi, avete imparato quello che la vita vi ha insegnato, avete conosciuto delle persone, avete preso anche delle batoste, magari avete capito alcune cose che a 20 anni giustamente non potevate ancora capire. Ecco, voi cosa cambiereste? Per esempio, delle persone, un lavoro, direste finalmente qualcosa a qualcuno? Avreste il coraggio di andarvene prima di casa? Oppure non cambiereste assolutamente niente? Ne parliamo in questo pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Quindi la domanda è: se poteste tornare a 20 anni con la testa che avete oggi, cosa cambiereste? Messaggi e soprattutto note vocali al solito numero 347 72 72 274. Che nome

Leo da Taranto, sicuramente mi sarei impegnato di più a scuola e avrei continuato all'università, il potenziale ce l'avevo, ma va bene così, con il senno del poi, puntini, puntini, puntini. Ecco, questo è un tasto dolente per tanti. Un'altra nostra ascoltatrice della provincia di Brindisi: cambierei un sacco di cose, forse o forse nessuna. In fondo, con tutti gli errori, quella che sono oggi lo devo a ciò che ho vissuto, nel bene e nel male. L'unica cosa che cambierei è continuare a studiare, perché quello sicuramente avrebbe cambiato in meglio molte cose. E quindi vedi, è quello. Quello è un grande rimpianto, una cosa che si potrebbe cambiare. Poi ce ne sono degli altri, ma li leggiamo tra poco. Adesso mettiamo un'altra canzone, però poi voi continuate a mandarci messaggi al 347 7272 274, magari anche a far ascoltare la vostra voce.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Radio Selene. Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
2: No, vabbè.
0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

1989, Eurythmics, Don't Ask Me Why, qui su Radio Serene. Chiudiamo un po' quella che è la parentesi dei vostri messaggi. La domanda: se poteste tornare a 20 anni con la testa che avete oggi, cosa cambiereste? Innanzitutto grazie dei tanti messaggi, anche delle confidenze, tipo quella di Anna Rosa, da Trani, che mi dice: vorrei essere stata più forte 20 anni fa e non farmi mettere in piedi in testa da nessuno come lo sono adesso. E poi insomma ha continuato, mi ha raccontato un po' una storia abbastanza pesante, c'entra il bullismo. Quindi Anna Rosa, un grande abbraccio. Poi c'è una nostra ascoltatrice da Francavilla Fontana, quindi siamo in provincia di Brindisi. Avrei fatto scelte diverse. In famiglia mi hanno trattata malissimo perché ero la più piccola. Ecco, questo è un'altra dinamica che purtroppo ogni tanto si può creare. E perché dice: non avevo chi mi difendeva, cioè che è il mio papà. Quindi ti abbracciamo. Poi ci sono anche gli ascoltatori simpatici, ma vabbè, c'è chi avrebbe cambiato carriera lavorativa facendo il politico. Non lo so se ti conviene, caro Pino. Va bene, grazie per i vostri messaggi. Noi continuiamo e mettiamo una canzone di una ragazza inglese che si fa chiamare Bia and Her Business, la sua We're Not the Same, qui su Radio Selene.

David Bowie insieme a Nile Rodgers qui su Radio Selene. Che cosa hanno in comune David Bowie e Cesare Cremonini? Voi direte nulla. E in realtà, ecco, negli ultimi due album del cantautore bolognese, quindi in Alaska Baby, Cremonini ha lavorato con Mike Garson, pianista di Bowie. In quest'ultimo, che esce a breve, Amateur, il 23 di ottobre, ha lavorato con Donny McCaslin. Quindi qualcosa in comune tra Cesare Cremonini e David Bowie c'è. Adesso ascoltiamo la nuova di Cesare Cremonini che si chiama Paparazzi.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito per oggi il nostro appuntamento di questo giovedì 8 di ottobre su Radio Selene. Ci sentiamo domani come al solito tra le 17 e le 19. C'è Paola Cisterrino tra poco fino alle 21. Grazie a Teo De Marinis in regia. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agli occhi.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, buonasera, benvenuti. Iniziamo noi da questo momento dritti fino alle 21, come sempre. Ringraziamo sin d'ora e lo salutiamo ovviamente Teo De Marinis, che si occuperà di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Tra poco l'argomento del giorno, come sempre tante notizie delle quali discutere insieme, e io direi che possiamo cominciare con il primo disco di questa sera, Propaganda.
0: Stai ascoltando

0: di Elisa Kinsugi qui su Radio Selene. Noi lasciamo subito spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E quindi da questa giornata, dall'ora di pranzo di oggi, abbiamo una nuova legge elettorale, varata definitivamente col voto finale della Camera dei Deputati. È una legge che sostanzialmente cambia molto, ma che ci può portare, in un'ipotesi tutt'altro che remota, al ritorno del proporzionale. Perché infatti la vera novità è il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, ma non è detto che nessuna delle coalizioni possa arrivare a quel livello, a quella percentuale. E quindi ci sarebbe il proporzionale, con la possibilità quindi di intese di maggioranza e di governo al di là delle coalizioni che si vanno profilando. Ma c'è qualcosa di più. Questa legge, che lo stabilicum o melonellum secondo il gergo parlamentare, questa legge è nel mirino di chi non la vuole, e cioè soprattutto di chi lunedì presenterà i ricorsi alla Corte Costituzionale, cioè le opposizioni all'attuale governo. E possiamo dire che ci sono tre punti fondamentali: il premio di maggioranza al Senato, che è un premio nazionale, ma al Senato teoricamente sono possibili soltanto interventi ed elementi che riguardano regione per regione, proprio per la vocazione regionalista della Camera Alta. C'è poi la questione della presenza delle donne, che non è più in qualche modo prescritta tra i capolista per creare un equilibrio di genere, e poi la questione che riguarda le liste minori, che, come si sa, se non sono già rappresentate in Parlamento devono raccogliere un numero altissimo di firme per potersi presentare. Sarà verosimilmente soprattutto su questi tre punti che si batterà l'opposizione nei suoi ricorsi alla Corte Costituzionale. Ma qui c'è un'altra corsa oltre ai ricorsi, perché bisogna vedere se la Corte potrà stabilire e decidere prima delle elezioni, o se un voto eventualmente anticipato anticiperà anche il responso della Corte. Come vedete, non è finito tutto, anche se ora il terreno di gioco è un po' più chiaro.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Giovedì sera siete su Radio Selene, 9 minuti dopo le 19. Noi come sempre saremo in diretta fino alle 21. Tra poco l'argomento che abbiamo scelto per questa serata, che sembra abbastanza autunnale. Nel frattempo due dischi, i The Jungle e poi Charles and Eddie.

quest'estate c'erano 800 milioni di gradi e allora, visto che il tempo è abbastanza brutto, parecchia pioggia su quasi tutta la regione, mi è venuto da chiedervi se per caso avete una giornata ideale, volendo e soprattutto potendo trascorrere la giornata in casa. Avete presente quando fuori magari c'è il diluvio universale, fa freddo, c'è il vento, piove a dirotto? Bene, ognuno di noi ha in mente quelle giornate ideali, che poi in realtà sono quelle giornate che, quando capitano, se devi andare a lavorare, devi uscire di casa, insomma, ti passa un po' anche la voglia di vivere, mi verrebbe da dire. Mentre se per caso queste giornate capitano quando potete rimanere a casa, beh, è un po' una piccola gioia. E allora ditemi quale sarebbe il vostro piano ideale, quello malefico, quello per rimanere in casa e insomma godervi queste giornate qui, ma stando comodamente coperti in casa, appunto quando fuori il tempo è brutto. 347 7272 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Ho visto che qualcosa già sta arrivando, ne parleremo ovviamente in questa serata insieme su Radio Selene. Ti ho chiamato che...

voci direi protagoniste della musica italiana, tornate con questo singolo che in realtà risale a qualche anno fa, già presente in un album di Annalisa. Ha voluto riarrangiarlo a quattro mani lei insieme appunto a Madama, l'hanno cantata insieme, e questa è la nuova versione che stiamo ascoltando in questi giorni, appena ascoltata qui su Radio Selene. Visto che si parlava di maltempo, c'è una notizia che lascia un po' l'amaro in bocca, che viene da Troia in provincia di Foggia. Ci sono dei ragazzini di 11 e 12 anni che sono stati fatti scendere dall'autobus alle 8 del mattino e sono stati lasciati per strada mentre stavano cercando di raggiungere la scuola. Loro in pratica non sono riusciti a prendere l'autobus scolastico, quello fatto apposta, quello adibito, eppur chiaramente di arrivare in orario hanno deciso di prendere un altro mezzo urbano, quello dove insomma di solito ci sono anche delle tratte più lunghe. Fatto sta che siccome l'autobus non era quello specifico, l'autista ha ben pensato di fermarsi e farli scendere. Ora io dico, va bene tutto, capisco, ci poteva stare magari la richiesta del pagamento del biglietto, se i ragazzini non avevano i soldi magari si potevano far venire a prendere dai genitori una telefonata e la multa l'avrebbero pagata i genitori, ma lasciare dei ragazzini così per strada alle 8 del mattino solo perché l'autobus non era quello adibito, insomma capiamo che forse soprattutto con il maltempo, come per esempio la giornata di quest'oggi con delle piogge intense, va bene le regole, vanno bene le regole, però ogni tanto bisognerebbe anche adottare un po' di buon senso. Parliamo di ragazzini, non insomma di criminali che salgono sui mezzi così.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: programma Mi Manchi 1999, i Pooh qui su Radio Selene, e noi come sempre insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Venerdì la pressione è bassa sulla regione, la giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile, infatti la nuvolosità presente potrà provocare delle precipitazioni a carattere irregolare. Temperature massime comprese tra i 24 e i 27 gradi, valori notturni in contenuto aumento, venti moderati e mari mossi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

Pretenders, don't get me wrong, Radio Selene, parliamo adesso di una voce che conosciamo benissimo tutti quanti, ovvero quella di Max Pezzali. Qualche giorno fa è venuto fuori il nuovo singolo dal titolo Le Ali. Il brano è uno dei due inediti di Max Forever volume 2, album che tra l'altro arriverà il 30 di ottobre ed è presente anche nella colonna sonora della serie Sky Original North, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883 che sarà in arrivo il 9 di ottobre, quindi domani per i fan. Se volete vederla, se avete la possibilità, guardatela pure, e intanto lo ascoltiamo su Radio Selene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Giovedì sera, Radio Selene insieme, come sempre, anche per questo appuntamento fino alle 21, rigorosamente in diretta insieme a me, Paola Cisternino. Stiamo parlando di qual è la vostra giornata ideale quando il tempo fuori è brutto, quando piove, potendo scegliere cosa vi piacerebbe fare. Ora però ascoltiamo insieme Son Verde.

dell'amore il fallimento qui su Radio Selene in questa giornata veramente uggiosa, piove su quasi tutta la nostra regione. Vi stiamo chiedendo la giornata ideale che passereste potendo ovviamente rimanendo in casa. La musica, vedete che serve, arriva Renato Zero.

È questo il sole che vi portiamo noi di Radio Selene con la musica 1978, Triangolo Renato Zero. Buonasera, alle 20 e 2 minuti.

0: Good old days, Chris De Sarandi qui su Radio Selene. Lasciamo spazio immediatamente all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica: Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. La cronaca, spunta la quarta ennesima vittima della minicar a Roma. Dopo il caso che ha riguardato l'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta mentre si trovava in bicicletta nella zona del quartiere Monteverde, ma di non essere riuscita a prendere il numero di targa. Ci sono gli hacker filorussi Nonema 05716 dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. È intervenuta la Polizia Postale, attivati il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche e l'Agenzia per la Cybersicurezza. L'attacco nel giorno in cui da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Intanto raid di Mosca a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. Alcune delle vittime non sono state ancora identificate a causa delle condizioni dei corpi, danneggiati palazzi ed auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. La Lituania intanto è pronta a schierare soldati a guardia del confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Siamo allo sport, il calcio. Il presidente della UEFA, Alexander Čeferin, ha annunciato ai presidenti e ai segretari generali delle 55 federazioni nazionali affiliate alla UEFA la sua intenzione di candidarsi per un ultimo mandato e di continuare a guidare l'organizzazione oltre il 2027. Negli ultimi mesi le federazioni avevano chiesto all'unanimità a Čeferin di rivedere la sua precedente decisione di non ricandidarsi. Il voto si terrà al 51esimo congresso ordinario della UEFA in programma ad Astana, in Kazakistan, il 22 aprile 2027. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo giovedì sera. Rimanete con noi fino alla fine, ovvero fino alle 21, perché tra poco parliamo di nuove tendenze tra libri e discoteca. Rimanete con noi, e ora Noemi e poi Justin Timberlake.

Take Back the Night, Justin Timberlake su Radio Selene. Parliamo di un esperimento che in realtà potrebbe prendere piede anche qui in Europa. Innanzitutto siamo in Giappone, esattamente a Tokyo, c'è il Juicy Book Rave, che è, come dicevo prima, un esperimento che è stato organizzato allo Spread, che è un club underground nel quartiere di Shimokizawa. Bene, per 4 ore, dalle 10 del mattino alle 14, la pista è stata ricoperta di tappeti e trasformata

romanzi selezionati dagli organizzatori o se vuole partecipare anche allo scambio di libri, quindi facevano anche una specie di mercatino dei libri. Si poteva leggere seduti, sdraiati sul pavimento, loro lo fanno perché sono giapponesi, magari noi europei optiamo magari per un bel divano, ma comunque il fulcro è che loro sono stati lì tutto il tempo a leggere. Nell'ultima ora poi il volume della musica veniva alzato man mano, così chi magari non aveva più voglia di stare seduto a leggere si poteva alzare e ballare. In realtà è proprio un esperimento questo che è stato effettuato alla fine di settembre. I video sono diventati virali in tutto il mondo, ecco perché ne stiamo parlando, ma visto che oramai le abitudini dei club, soprattutto quanti matinee sono stati organizzati in Italia, anche a Bari quest'estate, con il DJ che suonava e con il succo di frutta o magari il cornetto, quindi una specie di discoteca all'aperto che si faceva nei locali di mattina, bene, questo potrebbe essere sicuramente un esperimento nuovo che arriva dal Giappone e secondo me prima o poi in Italia la vediamo questa cosa qui, potrebbe accadere.

Casini, Marrakech, gay qui su Radio Selene. Marrakech, tra l'altro, protagonista di un documentario proprio che lo riguarda, insomma, che riprende un po' l'inizio della sua carriera e anche la vita privata, che se volete lo potete anche vedere su Netflix, è disponibile. Io ho dato solo una piccola sbirciata, niente di che, continuerò a guardarlo, così magari poi avremo modo di parlarne insieme. Dunque, vi stavamo chiedendo qual è la vostra giornata ideale, se per caso fuori piove, il tempo è brutto, un po' come quello di quest'oggi. Ci avete risposto da Capurso, ci scrivete: se la pioggia è forte e battente preferisco rimanere a casa giocando alla PlayStation, oppure se è una pioggerellina un po' più leggera andare per i boschi a raccogliere i funghi, che è una cosa che effettivamente qui da noi si usa molto. Io mi ricordo anche mio papà che faceva questa roba qui con lo stivaletto di gomma, un

po' la Peppa Pig se andava in giro, però mi raccomando, bisogna stare attenti o essere grandi conoscitori, ma anche se siete esperti, mi raccomando, fateli controllare prima. Poi da Francavilla Fontana ci scrivete: faccio i compiti, quindi suppongo che Sofia insomma sia in età scolare e insomma piace a tutti passare il tempo in casa quando la pioggia fuori è battente, ma bisogna avere anche la possibilità di farlo. Se bisogna lavorare, signori, si fa, questo si fa.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

E in questo giovedì sera su Radio Selene parliamo di imprese non da poco, anzi un'impresa straordinaria, piena sicuramente di fatica e di alcuni momenti di sconforto, ma c'è anche tanta gioia e libertà assoluta. Lui si chiama Aristide Polla, classe 1975 di Porta di Rendene in Trentino, che ha descritto così la sua Swiss Peaks Odyssey, ovvero 650 chilometri e 44.000 metri di dislivello, ed è una delle prove di ultra trail. Sono delle corse che si fanno in montagna ed è una delle corse più dure al mondo. Lui, che di professione fa il commesso in un negozio di ferramenta, è anche atleta per passione, ma direi che è abbastanza allenato anche se lo fa solo per passione, l'ha completata in 195 ore, coronando il sogno di una vita. Pensate un po' che lui ha detto che si allena ogni giorno, parte da casa alle 3:30 del mattino, 3:30 del mattino, lo ripeto, e fa un paio d'ore di corsa prima di andare al lavoro, aumentando i chilometri man mano che la gara si avvicina. Poi di solito corre anche con uno zaino pesante fino a 10 kg per mettere forza sulle gambe. Io lo immagino lui di notte al buio, perché le 3:30 saranno regolarmente di mattina, ma per me notte e buio, e lui che con lo zaino ci mette la qualunque sopra, gare di resistenza. Dire che questa è passione e dire poco.

0: Radio Selene.
1: Ancora insieme in questo giovedì sera qui su Radio Selene, come sempre abbiamo ancora un po' di tempo da passare insieme e lo utilizziamo ovviamente ascoltando della bellissima musica. Due dischi di fila, Malika Ayane e poi Pausa.

Magnetic Bausa qui su Radio Selene, quando manca davvero pochissimo al termine di questo appuntamento, di questo giovedì sera. Voi continuate ancora a scriverci cos'è che vi piace fare quando magari avete la possibilità di passare il tempo in casa, soprattutto se fuori la giornata è brutta e piove. Da San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi ci scrivete assolutamente cucinare, quindi diciamo che il Covid mood è già partito.

0: About in Time, Lizzo, ultimo disco per quest'oggi, cari amici, abbiamo terminato, grazie ovviamente per aver scelto di passare anche questa serata con noi di Radio Salene. Salutiamo e ringraziamo Teo De Marinis per aver curato la parte tecnica di questo appuntamento. Noi torniamo domani dalle 19 alle 21. Su Radio Salene arriva l'informazione. Ciao!
1: Radio Salene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Primo via libera europeo alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. La nostra valutazione è positiva nel caso dell'Italia non mette a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, ha detto un portavoce della Commissione. Il dossier passa al Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Sul tavolo dell'Eurogruppo a Lussemburgo la richiesta di Italia e Grecia per ottenere più flessibilità sui conti pubblici contro il caro energia. Germania e Olanda però frenano. Abbiamo appena rivisto le regole, ha detto il ministro delle finanze tedesco Klingbeil. Stanchi di questa discussione, bisogna spendere meno, ha affermato l'olandese Heinen. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica. Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. A partire da domani, 9 ottobre, saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. E quanto emerge da una comunicazione inviata da Acciaierie d'Italia, Inasa, prefetto, enti locali e forze dell'ordine. La decisione viene ricondotta all'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio, dopo il rigetto, notificato il 5 ottobre, della richiesta di sospensione dell'esecuzione. L'azienda ha annunciato inoltre la richiesta di ammortizzatori sociali. L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino Zelensky sui social. Parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e 16 ottobre. L'Unione europea resterà al fianco dell'Ucraina finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura, afferma Costa. È la poetessa, saggista e grecista canadese Hanne Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, poetessa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide, due suoi nuovi libri sono stati pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese, che ha contattato la scrittrice per annunciarle il premio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Cosa

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017. I found

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. Complessivamente oggi 71.500 persone hanno manifestato in Francia, di cui 24.500 a Parigi, nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. In piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati in Campania. Una manifestazione pacifica e propositiva ha portato la voce dei campi Flegrei fino a Roma, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.
2: I campi Flegrei sono uniti, esistono, normalmente siamo qui a Roma per testimoniare non solo la responsabilità che abbiamo avuto in questi anni, ma soprattutto per dimostrare che noi siamo per costruire una città soprattutto più resiliente, con responsabilità, con idee, ma soprattutto abbiamo bisogno di risorse.
1: Barbara D'Assolto, la hostess al centro della vicenda nota come il caso dei 30 secondi, ha commentato le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis ha condannato un ex sindacalista a 1 anno e 2 mesi per abusi nel 2018 sulla donna che era andata da lui per un'avvertenza sindacale. Ci sono voluti 8 lunghi ed estenuanti anni per arrivare a questo risultato, ha detto, sottolineando la necessità di una legge che stabilisca nero su bianco che senza consenso è violenza sempre. Le donne italiane che denunciano, ha osservato, non meritano il calvario che ho passato io. Spostiamoci negli Stati Uniti. Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike. Mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto, ha spiegato Farrell. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. Siamo al basket con l'Eurolega. Sul campo neutro di Belgrado l'Olimpia va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire all'intervallo lungo e torna a -6. Milano prova così a ravvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Horde e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
6: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: estivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami per discutere di nuove idee e proposte che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La cronaca, Riss di nuovo in primo piano nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ancora in circostanze non lineari. La prima riguarda Luciano Garofano. Nel 2007 l'allora comandante dei Riss di Parma chiese di partecipare come osservatore a due delicati sopralluoghi nella villetta di Garlasco. Il permesso fu negato dalla PM di Vigevano, Rosa Muscio, allora titolare dell'indagine. E quanto emerge dagli atti raccolti dai PM di Pavia nella tranche dell'inchiesta sull'operato dei Riss, indagine parallela a quella appena chiusa nei confronti di Andrea Sempio. La legge elettorale appena approvata in via definitiva alla Camera cambia le regole del gioco. Alle prossime elezioni politiche potremmo votare con lo stabilicum, detto anche Melonellum. Ma una volta che la legge verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale partiranno i ricorsi già preparati da un team di costituzionalisti. Il cuore della legge è rappresentato dal premio di maggioranza al 42%. Viene introdotto l'obbligo di indicare il nome del premier, uno sbarramento al 3% per l'ingresso in Parlamento di un partito che corre da solo ed uno sbarramento al 10 per le coalizioni. Innalzate da 1.500 a 6.000 le firme da raccogliere in ogni collegio per un partito che vuole correre per le elezioni ma che non è presente con un gruppo in Parlamento. Siamo allo sport, il basket, la Virtus Bologna fa la voce grossa in Germania, i bolognesi infatti espugnano il SAP Garden battendo il Bayern Monaco in Eurolega per 87-94 in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto. Le Levonere danno così continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro l'Olympiakos Pireo, campione in carica. Nell'altro match il Maccabi scappa nella ripresa e Olimpia va KO 97-79 sul campo neutro di Belgrado. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Buongiorno amici, buon giovedì mattina a tutti voi che siete già svegli, pimpanti, pronti ad afferrare questa giornata e renderla migliore. Sì, una spinta d'ottimismo questa mattina, come state? Io sono Rebecca Epifani e vi farò compagnia sino alle 13, non sono da sola, fatemi salutare chi in regia gestirà tutta la parte tecnica. Buongiorno a Gigi Savoni e buongiorno a tutti voi che state lavorando già dalle prime ore dell'alba. Forza e coraggio che questa giornata è entrata nel vivo. La musica è pronta a scaldarci, è pronta a ricaricarci e io direi di non farla attendere. Siamo pronti? Partiamo!
0: Questa è

Baby Bird nel nostro appuntamento di questo giovedì. E buongiorno amici, sono le 11:00.

0: and dance, questo è l'invito che ci fa Madonna con Danceteria nel nostro appuntamento di questa mattina.
1: Questa è Radio Selene.
0: Questo è il nostro giovedì di musica, ancora buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene che sono con noi, pronti per ascoltare Mina con Vento di Passione. A seguire immaginiamo delle bellissime nuvole rosa.

Palma and Blue Beaters nel nostro appuntamento di questo giovedì. Nuvole rosa, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Selene. Bene amici, allora parliamo di merenda, vi va? Questa è l'ora della merenda, sia che voi siate a casa, sia per chi a scuola magari l'ha appena consumata. Era questa l'ora della ricreazione, qualche minuto fa forse. È bello pensare alla merenda come un momento felice in cui ci coccoliamo un po' e gustiamo qualcosa che ci fa stare bene. A proposito di questo, c'è stato un evento molto bello proprio in Piazza del Ferrarese a Bari, il Tour 2026 della Federazione Italiana Pallavolo, che ha portato, pensate, bambini, ragazzi, studenti, ma anche giovani atleti nel cuore della città per una giornata dedicata allo sport, al gioco, all'inclusione. Ma poi c'è stato un momento interessante ed è stato quello della merenda, per l'appunto una merenda proposta da Coldiretti Puglia e Campagna Amica, che ha trasformato questa pausa tra una schiacciata e l'altra in un momento di educazione alla sana alimentazione, e ha fatto in questo modo conoscere ai più piccoli, ma anche a coloro che c'erano lì, uno dei prodotti simbolo dell'agricoltura pugliese, direttamente nella stagione che la racconta per eccellenza. Parliamo dell'uva da tavola pugliese, che è stata appunto la protagonista della merenda dei baby pallavolisti che c'erano in Piazza del Ferrarese. E allora tra poco di merende parliamo insieme, perché è un mondo molto ampio che coinvolge sicuramente i vostri ricordi di infanzia, ma che coinvolge anche le vostre giornate attuali, perché alla merenda comunque non rinunciano gli adulti e non si deve rinunciare.

isn't ready, il nostro corpo non è pronto, a volte perché non l'abbiamo nutrito magari nella maniera più giusta, altre volte perché non siamo noi psicologicamente sul pezzo, ci sembra sempre di trovarci qualche difetto e dovremmo essere più indulgenti con noi stessi. Ma detto ciò, stiamo parlando della merenda. Che bei ricordi, che merenda portavate a scuola? Qual era la vostra preferita? Ed era la vostra preferita o era quella che metteva mamma nello zaino e vi dovevate un po' accontentare, magari sbirciavate con uno sguardo invidioso il panino al prosciutto dell'alunno accanto a voi? Vi ricordate la vostra merenda? Ed oggi come fate il vostro spuntino? Raccontatemi la vostra al 347-7272-274. L'orario lo permette e magari nel frattempo addentate qualcosa e ditemi cosa state mangiando di buono. Magari dei kiwi.

Donatella Rettore, splendido splendente, nel nostro appuntamento di oggi stiamo parlando di merende, sì, perché questa è l'ora in cui magari state facendo uno spuntino, voglio confrontarlo con quello che facevate a scuola. Cosa c'era nel vostro zaino? Lo ricordate sicuramente. Raccontatecelo al 347-72-72-274. Io a mente ho sicuramente delle merende finite male, che magari potrete ricordare anche voi. I cibi più pericolosi erano lo yogurt, che rischiava di rompersi e quindi, ecco, di trovarlo un po' sparso nello zaino, senza ombra di dubbio non era più commestibile. I crackers, un altro alimento sì buono, magari salutare, ma che il più delle volte negli zaini dei bambini venivano distrutti, quindi poi trovavi un patè, un brisè di crackers, tutti sbriciolati e commestibili solo per gli uccellini. Poi le merendine, anche, che non erano proprio, ecco, le regine della sana alimentazione, che per lo più finivano schiacciate a mo' di sottilette, quindi quello che mangiavi di solito non era più, non assomigliava più ad una merendina. E poi c'erano quelle cose oleose, le focaccine. Che buone che erano le focaccine, loro sì che avevano tutta la nostra stima. Ma c'è tanto altro, raccontatecelo allora al 347-72-72-274. Qual era la vostra merendina tra i banchi di scuola e cosa invece vi piace mangiare oggi? Intanto Chris de Sarandi, Good Old Days, che bei tempi.

Non abbiamo bisogno di parole, capolavoro del 1992 di Ron, appena ascoltato su Radio Selene. Ed ora andiamo all'attualità. Nel mondo della musica sono tanti i brani che arrivano per portarci una ventata d'aria fresca, e questo brano che stiamo per ascoltare nasce dall'incontro di due generazioni diverse di artisti. Da una parte abbiamo Biagio Antonacci, dall'altra parte abbiamo Saif. È un testo molto interessante perché vuole ricordare il potere e il peso positivo delle parole, perché le parole hanno un potere, hanno un peso, e se le usiamo nella maniera giusta hanno un peso e un potere positivi. E allora la ascoltiamo insieme qui su Radio Selene, Biagio Antonacci con Saif. Pronti? Perché poi voglio conoscere anche i vostri pareri. Occhio al titolo, che ha un bell'accento sul finale ed è spirituale.

0: Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro giovedì di musica, un saluto a tutti i lavoratori che sono in ascolto e un buongiorno a chi magari ha la sua giornata libera e la sta vivendo in nostra compagnia piacevolmente, spinti da un buon vento, quello di Jovanotti ed Alfa, poi anche Emma Marrone.

al mio paese, Serena Brancale e Delia Levante nel nostro appuntamento di oggi, pronti a fare un salto nel 1991. Mentre lo facciamo, leggo qualche messaggio al volo a proposito delle vostre merende scolastiche. Chi portava i tarallini, d'altra parte sono un altro prodotto tipicamente pugliese. Chi portava la banana, che devo dire anche lei rischiava di fare una brutta fine nei nostri zainetti di bambini movimentati e disattenti. I Simply Red su Radio 6.

0: Something Got Me Started nel nostro appuntamento qui su Radio Selene dal 1991, i Simply Red.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato il ministro Giorgetti. In Francia va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Le lezioni sono state totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Per placare le proteste, il governo annuncia 3.000 nuovi supplenti nelle scuole con le situazioni più critiche, ma gli studenti confermano una nuova manifestazione per il 13 ottobre. Sono arrivati in Piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei in Campania per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati. Dai comuni Flegrei sono partiti all'alba 13 autobus, circa un migliaio di persone che hanno preso parte al corteo partito dal Colosseo e giunto a Piazza Santi Apostoli. Tra questi anche il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della ragione.
3: Devono essere accolti gli emendamenti che abbiamo prodotto quest'estate con un lavoro faticoso fatto in prefettura, la presenza di tre ministri che parla agli sfollati, alle case, strutture pubbliche e private, alle scuole, ai costoni, al personale che a dicembre vedrà scadere il contratto e non avremo più neanche i dipendenti per affrontare questa emergenza. Quindi è evidente che la criticità è enorme e va affrontata con determinazione, ma dal governo non vogliamo solo il decreto, vogliamo i contenuti all'interno del decreto.
2: Diego Maradona è stato lasciato in una situazione di abbandono in balia del proprio destino fino alla morte nel novembre del 2020, conseguenza di un'organizzazione caotica dell'equipe medica che lo assisteva. E quanto denunciato durante la requisitoria del processo in Argentina, i pubblici ministeri hanno chiesto condanne fino a 12 anni di carcere per i membri dell'equipe medica che ha assistito Maradona nell'ultimo periodo della sua vita. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia. È l'autrice di Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. La scrittrice sta valutando di devolvere i soldi del premio in beneficenza. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: una grande festa, anche quella che facevamo in classe quando era il giorno del nostro compleanno e portavamo magari una torta, a proposito di merendine di cui tra poco continuiamo a parlare.
1: Radio Selene.
0: Buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia, tanta musica da ascoltare insieme in radio, ma anche grazie alla nostra applicazione. Se ancora non ce l'avete, scaricatela perché è completamente gratuita. Ed insieme ascolteremo Francesco Gabbani, Summer Funk.

La vita è NEC, nel nostro appuntamento di oggi. La vita si costruisce tra i banchi di scuola quando siamo ragazzini, è lì che impariamo ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, costruiamo delle relazioni e ci abituiamo anche all'educazione alimentare. Questo è quello che viene chiesto soprattutto alle scuole di oggi. Sentite un po', secondo l'ultima rilevazione Occhio alla Salute, è emergenza obesità fra i bambini pugliesi. Questa notizia non ci fa piacere, io capisco che con le tante cose buone che ci sono in Puglia il limite possa essere superato spesso e volentieri, ma bisogna fare attenzione alla salute dei bambini. Questi sono i dati. Pare che il 21% dei bambini ad oggi in Puglia sia in sovrappeso, il 10% obeso, il 4% in condizioni di grave obesità, e per quanto riguarda le sane abitudini, parlando di frutta per esempio, pare che solo il 14% dei bambini consumi 2-3 volte al giorno la frutta, mentre la stragrande maggioranza dei bambini la mangia meno di una volta a settimana o addirittura mai. Ma questo è un grande peccato, quindi dobbiamo fare qualcosa per abituare i bambini a mangiare in maniera sana, eliminando i cibi ultraprocessati, ma soprattutto scegliendo gli alimenti adatti e in linea con la stagionalità, e quindi ad ottobre magari tutto ciò che è tipico. E poi oggi abbiamo un grande accesso molto facile alle informazioni, per cui è importante ed è anche semplice capire cosa è giusto fare e cosa non lo è. Quindi mi raccomando, facciamo tutti tanta attenzione.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, quello che non si poteva fare a scuola, no? Le Coca-Cola, lo ricordiamo, fanno parte di tutti quei cibi non perfettamente sani, se vogliamo concludere questo filone. Comunque, amici, adesso mi rivolgo agli adulti, mettiamo da parte le merende, gli spuntini e quant'altro. Avete mai desiderato di cambiare completamente vita e di dedicarvi a qualcos'altro? C'è qualcuno che ha avuto il coraggio di farlo o lo fa in maniera parallela? Tra poco parleremo di Romina Power, che ha deciso di cambiare palcoscenico e che arriverà a Lecce per una mostra di pittura. Pensate, sì, così ha deciso proprio di cambiare palcoscenico. Ed è giusto farlo, ogni tanto bisogna rimettersi in discussione, magari in un ambiente scomodo che può sembrare scomodo. Crowded House su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ma questa collaborazione tra Giulia e Brescia mi piace davvero tanto. Serenamente, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Selene. Dunque, parliamo di chi ha il coraggio di cambiare percorso anche a 75 anni. E questo è il caso di Romina Power, che ha cambiato palcoscenico dopo degli anni trascorsi un po' più lontana dai riflettori, almeno rispetto all'ex marito Albano, poi non è che non sia apparsa per nulla. Però ha deciso di puntare a raccontarsi in maniera diversa e per farlo ha scelto Lecce e il Museo Must, che ospiterà i suoi quadri ma anche i contenuti sonori del figlio Yari Carrisi Power dal 14 dicembre fino al 9 gennaio 2027. Quindi c'è tempo per organizzarsi se siete fan di Romina Power. Questo è un modo per conoscerla da un altro punto di vista, e lei si è dichiarata super felice ed emozionata di poter condividere le sue opere con la Puglia, e quindi la attendiamo a braccia aperte per questo suo nuovo progetto e le facciamo anche un bel in bocca al lupo. Ora un'altra collaborazione molto bella tra Francesca Michelin e Fedez, Chiamami per nome.

0: Bryan Adams, Evan, nel nostro appuntamento di questo giovedì. Ancora buongiorno a tutti gli amici che ci stanno raggiungendo. Spazio alla musica, spazio alle novità. Una bella collaborazione tra Tiro Mancino e Simona Molinari. L'ascoltiamo insieme e ci porta sicuramente a sognare. Il titolo è Nuvole.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: te.
1: Questa è Radio Selenium.
2: Questa è la nostra musica per tutti voi che siete appena arrivati, per tutti voi che già c'eravate, benvenuti. Andiamo avanti con Fulminacci, Maledetto me. E poi arriva un'altra donna, bella, brava, piacevole, Gaia, Bossa Nostra.

Gaia, che bella. Bossa Nostra, nel nostro appuntamento di oggi parliamo anche della settimana nazionale della dislessia, che è in corso dal 5 andrà avanti sino all'11 ottobre, qualche giorno ancora per sensibilizzare su un tema così importante. E la Biblioteca del Vicolo di Brindisi si fa promotrice di due importanti iniziative sul tema dei disturbi specifici dell'apprendimento, DSA, per rimpicciolire questa sigla. Tutto questo realizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Dislessia, altrimenti conosciuta come ICE. In questo caso parliamo della sezione di Brindisi. È importante sapere che è stato aperto un servizio dedicato e gestito dai referenti dell'Associazione Italiana Dislessia, con l'obiettivo di offrire un punto di riferimento sul territorio rivolto a genitori, docenti, operatori, persone con dislessia che desiderano ricevere informazioni, chiarire dubbi o semplicemente trovare un supporto in un ambiente familiare privo di giudizio. Un servizio attivo ogni martedì e giovedì dalle 14 alle 18 in maniera totalmente gratuita. Quindi potete contattare gli spazi della Biblioteca del Vicolo, che offre questa bellissima iniziativa, perché basterà prendere un appuntamento per riservare un posto in modo tale che vi possano dedicare tutto il tempo di cui avete bisogno, come dicevamo, per chiarire dei dubbi, per sciogliere anche qualche nodo che avete su questo tipo di informazioni. Della dislessia non si parlava molto un po' di anni fa, per fortuna ad oggi siamo tutti un po' più open mind, per dirla in un termine attuale. E adesso facciamo un salto nel 1988, Joe Smooth.

Nel nostro appuntamento di oggi, Joe Smooth dal 1988 ad oggi, lo abbiamo appena ascoltato su Radio Selenium. Buongiorno amici, sono le 13 in punto.

0: Sophie and the Giants chiudono il nostro appuntamento di questo giovedì mattina. Amici, grazie a tutti per essere stati in mia e in nostra compagnia, grazie a Gigi Savoni per aver curato tutta la parte tecnica e a voi tutti per essere stati in ascolto. Nel pomeriggio vengono a farvi compagnia Carla alle 15, Mariano alle 17, Paola alle 19, la musica va avanti con il Vivi e Rivivi che vi porta avanti e indietro nel tempo, ma grazie a tutti, buon pranzo, a domani!
1: Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 14.55 su Radio Selene. Mentre il tempo si mette al brutto, almeno qui a Corato, dentro in studio c'è un bel sorriso amichevole dall'altra parte del vetro, è quello di Teo De Marinis, che saluto e ringrazio per il regalo, perché ammettiamolo, un sorriso, questo è un bel regalo che ci fa sentire più leggeri. Leggerezza e compagnia è quello che abbiamo da offrirvi qui per le prossime due ore, insieme all'ingrediente principale, la bella musica di Radio Selene. E allora iniziamo subito con Take the Long Way Home, Supertramp.

0: Questa è Radio Selene.
1: Allora, cosa state facendo in questo giovedì 8 ottobre e soprattutto com'è il tempo da voi? Sulla Puglia arriva l'allerta gialla e già si registrano disagi. Consoliamoci con la musica. In arrivo Good Old Days e poi Closest Thing to Heaven.

premessa, alle 15:14 del pomeriggio di Radio Selene non voglio assolutamente farvi prendere veleno, anzi farvi fare due risate, ma vi avverto che è il classico ridiamo per non piangere, perché questa è una notizia che secondo me tocca nervi scoperti. Parliamo di multe ed in particolar modo della disavventura di un romano che lunedì scorso verso le 6 del mattino parcheggia sulle strisce bianche in zona Circo Massimo. La sera, quando torna a prendere la macchina alle 16, le ritrova ridipinte di blu e sul parabrezza una bella multa di 30 euro. Per chi se lo domandasse, non c'erano cartelli. E allora che fa? Attraversa tutta Roma per andare a protestare nell'ufficio preposto e udite udite ottiene l'annullamento della multa insieme alla rassicurazione che la norma in questi casi è chiara. Nelle 48 ore precedenti alla verniciatura vengono apposti volantini informativi sui parabrezza delle auto, viene installata la segnaletica stradale, poi si dipingono le strisce e infine per 48 ore niente controlli. Insomma, si è trattato di una svista, hanno dichiarato.

0: Angeli di Achille Lauro e questa è Radio Selene. Io sono Carla e vi ho chiesto com'è da voi il tempo. Ma sì, dai, approfittiamo di questa diretta per aggiornarci in tempo reale. Qui a Corato ulula il vento e piove da matti, ma è in miglioramento per esempio nel Leccese, dove sono arrivate già un po' di piogge, ma va meglio. Continuate ad aggiornarmi e fatemi sapere cosa succede dalle vostre parti anche con una foto da inviare al volo al 347-7272-274. Intanto arriva Metà mattina di Maurizio Carucci.
1: C'è qualcosa che mi blocca, che non mi fa mai dire una cosa molto semplice, forse un po' banale. Sarebbe bello essere più liberi come bambini con i palloncini, e disse a bassa voce.

Dilemma, Nelly, alle 15.32 su Radio Selene. Quante volte vi siete detti ora cambio vita, do un taglio a tutto e mi trasferisco altrove? Io è una vita che ve lo dico, ma tra il dire e il fare, invece uno che ha preso la barca e lo ha attraversato sto mare del proverbio è lo scrittore francese Benoît Moncorget, che si è trasferito a Vieste sul Gargano a marzo scorso, lasciando la sua vita a Parigi. Abitava a Montmartre. Era arrivato a Vieste per la prima volta nell'estate del 2025, quasi per caso, e se n'era subito innamorato. Così in breve ha deciso. Ha acquistato casa nel centro storico e si è trasferito. Dice ora di sentirsi finalmente nel posto giusto e di non rimpiangere nulla della sua vecchia vita parigina, che ha già imparato a cucinare le orecchiette con le cime di rapa e che secondo lui presto tutti scapperanno dalle grandi e sempre più invivibili città. E allora, che dite? La spalanchiamo pure noi, la porta ai nostri sogni?

Robbie Williams con Rack DJ, grazie per aver scelto di stare con noi di Radio Selene. Proseguiamo con una delle novità di quest'autunno, c'è Silenzio, YouTube.

0: Questa è Radio Selene.
1: Arrivano le vostre foto al numero di WhatsApp di Radio Selene. Cielo nero nero a Conversano e due gocce a Troia nel Foggiano, così come a Trani. Ma tranquilli, migliora nel weekend. Intanto arrivano Benson Boone e Karol G con Bruno Mars.